0: Di Michele Mascitti abbiamo ascoltato la sonata prima in La maggiore a violino solo e basso, opera nona. Quartetto Vanvitelli. Gianandrea Guerra, violino. Nicola Brovelli, violoncello. Mauro Pinciaroli,
1: Anton Webern. Im Sommerwind. Nel vento d'estate. Idillio per orchestra. Orchestra di Cleveland, diretta da Christoph von Donaghy.

Di Anton Webern avete ascoltato Im Sommer Wind, nel vento d'estate, idillio per orchestra. Orchestra di Cleveland, diretta da Christoph von Donaghy. Stefano Landi. Augellin, villanella per voce e strumenti. Complesso vocale strumentale l'arpeggiata, diretto da Cristina Pluhar.

0: Di Stefano Landi avete ascoltato Augellin, villanella per voce e strumenti, complesso vocale e strumentale L'arpeggiata, diretto da Cristina Pluhar.
1: Johann Heinrich Schmelzer, sonata terza per violino e basso continuo. Elementi del complesso London Baroque. Ingrid Seifert, violino. William Hunt, viola da gamba. John Toll, cembalo.

di Johann Heinrich Schmelzer avete ascoltato sonata terza per violino e basso continuo, elementi del complesso London Baroque, Ingrid Seifert, violino, William Hunt, viola da gamba, John Toll, cembalo. Gregorio Allegri, Miserere a 9 voci per doppio coro, complesso vocale Die Tale Scholars, diretto da Peter Phillips.

Di Gregorio Allegri avete ascoltato Miserere a nove voci per doppio coro. Complesso vocale Gestalt Scholars, diretto da Peter Phillips. Georg Muffat. Ciacone in sol maggiore per due violini, violoncello, cembalo, orchestra d'archi e basso continuo. Violini Rainer Goebel e Florian Deuter. Violoncello Markus Mollenbeck. Cembalo Christian Reger. Orchestra Musica Antiqua Köln, diretta da Rainer Goebel.

Di Georg Muffat avete ascoltato Ciaccone in sol maggiore per due violini, violoncello, cembalo, orchestra d'archi e basso continuo. Violini Rainer Gebel e Florian Deuter. Violoncello Markus Mollenbeck. Cembalo Christian Rieger. Orchestra Musica Antiqua Köln, diretta da Rainer Gebel.

Frank Savesso Smile, Sinfonia in Do maggiore, Turchesca, Allegro, Adagio, Minuetto, Trio, Finale. Concerto Köln, diretto da Werner Herhardt e ensemble di percussioni Sarabande, diretto da Vladimir Ivanov.

0: di Franz Xaver Süssmayr abbiamo ascoltato la Sinfonia in Do maggiore turchesca, Concerto Köln diretto da Werner Herrard e Ensemble di percussioni Saraband diretto da Vladimir Ivanov.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, quartetto numero 2, Mi bemolle maggiore per pianoforte e archi, K493. Allegro, larghetto, allegretto. Fingin Collins, pianoforte. Rosanne Philippens, violino. Mate Such, viola. Istvan Bardai, violoncello.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il quartetto numero 2 Mi bemolle maggiore per pianoforte e archi K493. Fingin Collins, pianoforte. Rosanne Philippens, violino. Mate Such, viola. István Bárdai, violoncello.
1: Ludwig van Beethoven. Sinfonia numero 9 in re minore per soli, coro e orchestra, opera 125. Corale. Allegro ma non troppo, un poco maestoso. Molto vivace. Adagio e molto cantabile. Finale, presto. Christiane Karg, soprano. Sophie Hansen, mezzo soprano. Werner Gura, tenore. Florian Bösch, basso. Freiburg Barock Orchester. Zucker Zin, Akademie. Pablo Eras Casado, direttore.

di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 9 in Re minore per soli, coro e orchestra, opera 125, corale. Christiane Karg, soprano. Sophie Hansen, mezzo soprano. Werner Gura, tenore. Florian Bösch, basso. Freiburg Baroque Orchester, Zucker Singh, Akademie. Pablo Eras Casado, direttore. Sergei Prokofiev. Sinfonia numero 7 in do diesis minore, opera 131. Moderato, allegretto, allegro, andante espressivo, vivace, moderato, marcato. Berliner Philharmoniker, Seiichi Ozawa, direttore.

Di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 7 in Do diesis minore, opera 131. Berliner Philharmoniker, Seiichi Ozawa, direttore.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Franz Joseph Haydn. Sinfonia numero 43 in Mi bemolle maggiore, Oboken primo, numero 43, Mercurio. Allegro. Adagio, minuetto e trio. Finale, allegro. Il giardino armonico. Giovanni Antonini, direttore.

0: Des de la redacción de la Digna per un quoi 11 de juni con quis arguments principiei. El Comun General Fascia tratta il proiect de la Santa Nuova e del proiect de la gestion Saura Comunela di Comuns la Valeda. La Suneria d'Unieja ha dat rejon a investidores ca presentan a plura collettiva contra la Banca Populaire del Sud Tirol. I rappresentants din Planche Portamont del Sud Tirol sa han contat d'antier per si sentida generella Bulzan. Da cala che vanno a lume o alcune tematiche in cui lavorano da tigi promets, ma dan tal dut na gran soddisfazione per questa stagione d'invierno passata. Per sport Union Zarugne che in cui si comincia il campionato del mondo di Joca Palais con la giaurida della città del Mexico, per il primo da fece il peabon 48 squadre. Il ciclo bradaina in saira tenis in Reunion Generale. Questa occasione è l'unica la di Riviers, una buona stagione da d'invierno, che porta troppo da momenti di soddisfazione sportiva. La previsione del tempo è da un bel tempo che tenga in Kinga Domania e la temperatura di red calede da domani si alza in Kinga Domania di 7 gradi per mezz'anquoi. Per la parte redazionale vi saluta ancora Alexander Stufer del studio, la tecnica va in questo momento correda da Thomas Malknecht. Ich komme schon riesch con una notizia de carattar internazionel. La viera di americans e israelians contra l'Iran manaccia de se schaude da sen. Dort tax per George da perte USA a l'Iran declarada vai zara la streda per i bastimenti de Hormuz. Da perte americana venil dit che cosne stimnea nia. Da l'Iran venil dit che uni bastiment che prova a passe Hormuz van attacca. Un sci des belvest roni schlupta son doi baste mensch kaniere spitala zareda. I americans dis, ke den nur zivil staat baste mensch ke je fone ite i ora de la clausura del mer. Trame doi positions ne jemonia unides controledes. A uni maniera ce la laurang sci ke la vira se schaude mossu de plu, ke sche banke del oz dauril jel ufficialmente na pausa di combatti mensch danter USA con Israel e l'Iran. Dort axel Kuwait, jeli loni sarai joi in cioper l'aviazione civila. I giungsen in hand con notizie di carattere più local, con la sentita del Comun General de Fascia, u la clionir rujna del proiet de la Santa Nuova e del proiet innovativ pro ministre de Barriada, duci Comuns la Valeda, Cecilia Mazzel.
1: Sentita curta e senza di grandi discussioni, che era di tanta sera, nella sala della durante del Comune General a Saint-Jean. La sentita è scomenzata con la nomina di Armando Mick al posto di Samuel Lazer, che ha dato le dimissioni, e la comunicazione che Ence Riccardo Donai darà la dimissione. Della prima interrogazione sul programma, Mirella Florian domanea informazioni sul studio dall'inom Anteveder che il pervede ad inviare via una gestione sura comunella per aer una governance unica per tutta la val. Del presentare l'interrogazione, la consigliera Florian la dit che non è mai venuta in via via nia di quel che prevedeva che la proposta. Il procuratore Edoardo Felicetti la risponde che va in pisare in via la co-housing e che ha fatto in residenza sul basen di Abitations. Scusano su Edoardo Felicetti.
2: Che penso noi del comune unico alla fine? Noi pensiamo che il comune unico non fosse la soluzione migliore per Nochaval. Noi pensiamo invece che dovesse che gli enci i collaborano insieme, che si organizza per essere per cacenci e dar risponete alla gente del, mior, del più piccolo tempo possibile.
1: Mirella Florian la si è detto non contenta della risponetta.
3: Per quel che riguarda l'anteveder e studio sul davenir, il care della mia interrogazione era quella di dire, di sossedar mingol dall'amministrazione, la voa di far dei pass verso un comune unico per tutta la val. E io credo che schiò il differenziasse al comune generale dalle altre comunità di valle.
1: La seconda interrogazione la rivardea al progetto della caserma Vittorio Veneto che ti programma della vecchia amministrazione con la CEF Beppe de Tomas dove ha due inter la senta Neva del Comune General. Progetto ferà l'amministrazione Neva, la Region, e ha fatto i cons de Cotan Venisa a coster la senta Neva e chi soldi il Comune General noi li ha. A pedia chest ence il progetto in stesso non piacere più che intanto venia a scancellare un toc de storia della Val.
2: Noi non siamo mai stati a una dal punto di vista politico, perché secondo noi non è la soluzione giusta. sono voluto avere il tempo per guardare il progetto, ho veduto che la buona parte dei servizi la venisse spostata e allora vuol dire che un'altra parte come il servizio sociale e restasse chi gio, allora se quindi si mette mano non ce la senta chi gio. Poi anche una domanda di informazione sui corsi, ho veduto che invece che 3 milioni la veniva a costare belli che sia e che è il modo lavoro, perché dopo tu hai già messo a piede le somme a disposizione e non c'è mingol di soldi per mettere a posto da int e allora ruesane su belli che hanno 9 milioni. E in più, deve tirare in i soldi per mettere a posto la senta. E volesse dire, spener belli che 12 milioni. E noi in questo momento non abbiamo. Noi pensiamo che una soluzione desvaliva come mettere a posto la senta e fare una giunta chi gio costasse de manco e turiamo un risultato migliore.
1: Così dal procuratore Edoardo Felicetti. Di questo momento la modit le demo un piano di fattibilità tecniche e economiche perché se per la mostra tra in do. Chi aveva tutta la fase di ideazione della destinazione neva dell'ultima della caserma di Saint-Jean le è consigliere Matteo Iori e scuton su.
4: È stato appunto in un concorso, è stato un vincitore, dunque si è abbastanza in ant e si è in ant col progetto, non sono voluto fermare questo proprio per tor tempo e capire chi che le mie sfere adesso.
1: Hai già un'idea di chi poi sta venendo fuori di questa ultima caserma a Vittorio Veneto?
4: Dante vogliamo vedere proprio come venire fuori da questa situazione, perché se vogliamo farci che d'altro, Dante vuole capire come fermare questo iter.
1: Anche su questo argomento la consigliera Mirella Floriana Saretnia contenta.
3: La passata legislatura noi abbiamo fatto un progetto che era un progetto innovativo, anche con l'idea di lasciare questa senta tutto il servizio sociale, perché io ho veduto che te chi sei, noi conosciamo a domandare post per fare attività tipo insieme a Semuda o altre attività e dunque credo che il servizio sociale che lavora benissimo e anzi volesse anche ringraziare tutti chi che lavora all'interno del servizio sociale e ha bisogno di post, anche post mingol che fosse mingol riservé, perché si tratta di robe mingol particolari e delicate.
1: Il progetto è il piacere all'amministrazione del Comune Generale d'Anda Chesta anche per sia forma innovativa. Amò Mirella Florian.
3: Io credo che sia un do che perdona un'occasione che la di mettere a posto una struttura del Comune Generale. Le vera che potesse essere in c'è altre soluzioni in ragione del co-housing e così. Io credo che però in c'è per il co-housing ci volesse domandare alla gente, perché io ho paura che nostra gente, finché anche la pelle, la resta di casa.
1: Che venne contestata da Mirella Florian, lei che la sospensione del progetto è stata fatta da Andrea e Consteman e non ha nessuna idea di cosa in ant. La riunione è stata poi in ant con i mutamenti al bilancio, approvata dalla minoranza, che anche la minoranza all'età astensione.
0: La sonoria d'Unieja ha si sentenza da 3 giorni a investitori che rappresentano una plura collettiva contro la Banca Popolare del Sud Tirol. Stefan Pescolderung reporta.
5: 650 investitori ha presentato la plura collettiva tra un comitè di azionisti e la LIA per la scunanza di consumatori Robin. La motivazione della plura è che la news informa buona sa che sono i rischi che la comprazione stia dal 2012 al 2015. Il Tribunale d'Onesia ha ragione, ci chiede anche il dato agli investitori una rifatta del DAN. La do di promotori della plura deve essere la prima sentenza di questa sorta della taglia contro l'Istituto Bancario. Tanti soldi che ne erano ritusi agli investitori deve essere stabiliti da esperti, che presenterà la sua valutazione il 25 giugno. Il centro della plura è stesso fuori di informazione sugli investimenti di azioni della Banca Popolare, da chi deve essere informato in massa più e in una maniera più clara sugli rischi collegati agli investimenti. D'altra parte, per scrivere dalla illiquidità di titoli e la mancanza di garanzie, per poter vanno in ant. Ma a un secondo momento si può essere nuovi di queste informazioni, in cui i promotori della plura. I rappresentanti della Banca Popolare hanno per il momento non hanno tutte posizioni in conto della sentenza del Tribunale d'Onesia.
0: Questa domanda unirà in un piazzù e fuori un nuovo al Sacro Cuore di Gesù. L'assessore provinciale per i Bosch, Luis Weicher, mette a cuore di rispettare le regole.
5: È una tradizione che va a passare 200 anni, che è la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Il giuramento fa il primo dell'anno 1796, trattando la vera contro le truppe napoleoniche, che i tirolesi hanno tutto distinto le mani di Calbeldi, ne erano cinque giorni, nove, che sta a domani, con le impie fuce tradizionali. Dalla troppa pluie di dispassà, dando a tutta valle raggiungula che la pluie passa a 100 litri per metro quadrato, e il manco prigo di med fucte bosch a causa del gran suta. Muin poi da Mataverda, l'assessore provinciale per i bosch, Luis Valcher, alza fuori l'importanza della tradizione dei piei fucci, mutinando le regole. Alla dod la legge forestale è proibita in pien fugt bosch e in Cecina una distanza di 20 metri dal bosch. Se non fan fugt a manco di 20 metri di distanza, o l'estere naturalizzazione apposta da perdere l'ispettorato forestale del raion. Il caso del med fugt è il da allarme compresa e studia fugt che danno il 112, il numero unitario per le emergenze, caso l'appello del servizio forestale.
0: I rappresentanti di Implant Sport a Mont del Sud-Tirol sono contati antier merdi per sessantena generale. I loro non hanno alcuna tematica senza lavorare da tutti i primetti, ma tanto al dut una gran soddisfazione per l'ultima stagione dell'invierno.
6: Dante i primi risultati porta Dante la relazione del presidente Helmut Sartori e Dante le prime aggiunte che porta pro a gran soddisfazione Dante membri e il numero di laurenti del settore. Tira Jungs da G con i schiti e il nude da Laura tos 2500 persone, 60 de più che c'è Molanda de Nant. E in ce la stagione d'inverno si sluge con un bilancio positivo che mostra se il settore floresce. Na mercia in manco alla scella sedemus di Giuci Olympics Diesel sulla stand di Implant Sport a Mont de Gardana e Mont de Suc, Andreas Schenk.
7: Il gi ganz ben, nous avons dit que questa di jon questa manifestazione questa portrait c'est la uni, li sta un manco, ma quel coq dit quel Orange Bande so double dans aura et pour quel di jon salnia fatan la grand maroia.
6: Gli ultimi due anni si è l'adoranza dell'intelligenza artificiale ha consolidato il settore e diventato un aiuto efficiente a sottrisse il presidente della categoria Helmut Sartori. Da ingiunte il l'inciual al fora che il settore ha generato paiete 284,5 milioni d'euro di entrate fiscali la stagione 2023-2024, entrate che va ben di tutta la popolazione del Sud Tirol. E inciul Sartori Fusk sem blank vanjel spoince documente un maju interes da pert les personas del post. Jaboramanj sa jonai venus est a se purge cante diez mille, il 64% de plus pari l'ancundanda diez agni. Il prix, l'energia e la situazione geopolitica attuale porta pro a val pice cruce mo chamon el nia das laudai arata Andy Varallo, president de Dolomiti Super Ski, por intant nel preudu de gugnau manj di prix.
8: In questo momento penso io che il prezzo dell'energia non è ciò che è un punto tale che noi siamo eventualmente in questo punto in un ulteriore aumento di prezzo per la stagione d'inverno 26-27. Ciò che sappiamo a livello europeo è già in approvare un pacchetto di fondi che gli Stati potranno adorare nel caso che l'energia si indossa al sé a causa delle svere. E caso mi si per il momento sgaranti che una determinata soglia di prigion venga superata. Da noi conto un dito sotto controllo, giungendo con il monitoring di questo che già viene in mancia, e secondo me decisioni ne erano tutte, eventualmente di stambere ottobre, in ce la do però di circa un po' aumentare, cioè all'inizio una soglia di prigion che arriva a un certo punto e più si potrà aumentare senza inizio il marcio, Zdaranja rjung per l'aumento che saranno a pratiche. Ince se c'è monte pitch polster l'unzigui a disposizione.
6: Molenia ma dut che l'omina e l'icioraia del settore di implanci druke druca il cialza d'antrater che ancora si tratta della produzione di noi. Moniamà.
8: In questo momento abbiamo zigui di EGA, noi adorun EGA, adorun quindi riservarsi per garantire l'innevamento del momento che le freit. Mi sono cercato di inquadrare da me le questioni in ciò di ciò che va importante a livello di piano piste, baiunde sicurezza sul la raionda di Quischi, baiunde ciò che ginant a livello in ciò di sostenibilità, pur di dimostrare che vini società fes perd cas rajunt, cas mon, char zince davant nödel de revert verso appunto la sostenibilitat del territori e dai so contribut al manteniment delles emissions de CO2.
6: Il Daniel Setur e alla dodi responsabili assicuré.
7: In stai d'inverno non snaus vor Laura Ban, d'inverno girala da meor in ant co che jegit an finazan, din stau nira vor plujant, ja che la Dolomitia tambels, che sa vont tambels clusie, i prel ratic la gira in ant, in as non nia gran problems de tni auta nostra categoria.
6: Adit Andreas Schenk sur stand din plan sportamund de Gardana e mund de Such.
0: Jasmin Ferdi, cara purta. L'ancontedes di altri supri giovs la Dolomites ne fece niamero sneti social media, mancè d'antre la popolazione che sent na manciancia de respet, alla popolazione mancè alla contreda, Mara Miribung.
9: Atletas e atletas dai plujauni ai granch, al si club Gardaina pudu premier in occasione della reunion generale, e cast la disciplina spludas valivas, dal ski alpin al pudagé, dal salt al biathlon, dal freestyle alla combinazione nordica.
10: Tant non ho mai premiato, stanno un premiato che fa titolo italiano, i primi tre a livello europeo, o ti dici a livello mondiale, ma vincet.
9: La presidenta del Sci Club Gardaina, Lidia Bernardi, sa ciunica i ponci di forza della LIA.
10: La gran forza del Sci Club Gardaina è che l'IA è un sci club di tutta la Valeda, per tutta la disciplina Sbelau. E ogni capposizione si giù con si perd. E poi una zecca che dice ogni anno, come sa, Belau ha detto la parola della Bibbia, ogni anno musa sa unire la pro de giovani.
9: 200 nuovi atleti e atleti attivi, 28 gruppi di allenamento, 35 allenatori in grum di volontari che giuda. Il Sci Club Gardaina è per l'atleta del Ski Alpin, Arianna Putzer, de Pluca Menalia del Sport.
11: Senza il sci-club fosse nia o l'accento zan, can song d'mezzo a trenirne e can cui zruc li a for bel, io sei che i gent che mi giuda, o l'ac posse trenirne in pea, e li a ciasa, c'è.
9: Arianna Putzer è quest'an unida cardeda itet la squadra nazionale de ski per la Coppa Europa. Per la giauna de salva de 17 anni scomanci l'enxin capitul 9 de si carriera sportiva.
11: Io mi conforti, io mi lasse sgurne a spità dan 2 anni fa il matel sci-club. Calma si sgurnia da aspettare che fosse bel stand con Europa, però sono contenta e da sgrei tutto, da sgrei di gas e poi trovate la Coppa del Mondo.
9: La Coppa del Mondo è il bello da chiesa. Aaron Kostner è quest'an l'unico atleta della nazionale della combinazione nordica della gruppa di prestazione più alta A.
12: Io sono un gran mutamento, un gran atleta, mi occupano di squadra lasciata dall'ultima stagione. E mo da pochi anni fa il più giovane, sono il più bello. Spero di giudere ai giovani, di vedere la Coppa del Mondo, fare bei risultati, la gargetta della squadra e come fa che stanno ai Giochi Olimpici.
9: Con talent, la citanza e artenianza se ha tutti i giovani, sicché Aaron Kostner, troppo giovane e giovane fa innanzi del mondo del sport, pian via dai portoies e l'infrastruttura di Ciosa, che fa suanz da sfranza sul percorso di un atleta. In scia, Calde Gardaina è l'unico sci club del Sud Tirol che dà la possibilità di se alla Nessungen si saut.
12: In grum d'anni la combinata fa il 90% di atleti di Gardaina. E stolz di mezzo che è di Gardaina per veramente la nazionale italiana ben bo pitla. E perché mi ringrazio il Sci Club Gardaina che mi ha dato la possibilità di ruire a questo livello e spero che gli è un grande giovane che ruire anche su e che può anche fare queste esperienze.
9: Esperienze che la Coppa del Mondo o i Giochi Olimpici e per troppo mutanti e mutanti insieme. E per argiungere che straverci il debugione delle strutture adattate. La Gardaina è il mio potenziale per migliorare, dice Edi Piazza, responsabile della sezione biathlon.
13: Con il biathlon dobbiamo dire che sono tra queste le infrastrutture più scarse a livello del Sud Tirol. Il nostro grande traverso è che il poligono è un pana, dove la pista è ideale, dove potremmo fare un raum con spogliatoio e dove è un pana tutto a dunque, dove è la disciplina nordica, il salto lassù, il fondo a si zilla su e dove siamo sul biathlon per fare tutta la sezione nordica tutta a dunque.
9: Un'altra questione che fece cruciale i responsabili del Sci Club Gardaina è la mancanza di una lerca adattata per gli allenamenti di ski alpin tra discipline a sveltas, o la qualità di criteri di sicurezza, spiega il responsabile della sezione Ski Alpin, Karl-Heinz Goller.
14: I vascelli da San Nadrol Charles Dilerc, Nadrol la Reise, tutta in teoria, perché il Prombel dai anni deve entrare il Pitl Center, o la Pimuton Sport fa, diciamo, i brav la disciplina veloce, in sicurezza. Perché la nostra speranza è che vanno a sledere per essere anche i mondiali, il 31, si muovi lo zec, e poi crei primo anche il Weiss.
9: Pudai pite la miaura condizions d'allenament all'atletas e atlet giauni resterà in ant la maggiore priorità per i responsabili del sci-club Gardaina.
0: Questa fava San Martina Rier, che ha rapportato la riunione generale del sci-club Gardaina, e provano San Mongi della scegli la problematica dell'ancontedes di auti sono i giovani.
15: Suntels god la Sara facciamo altri in parallel. Il prossimo iad, ma sono ste definitivamente un più lungo later. Casta la descrizione d'und la gran quantità di video d'autic da gas, fesch, crabal e drift, so pur il zotas di giustels Dolomitas. Agli un Christian Pescolderung, presidente della cooperativa turistica Alta Badia.
16: Noi osservo un cas fenomen, che tutta la gente che virchi lo, ierat, che non è più estra tre pas parole, cioè che un o due ultimi dies, o l'ultima sedmas, ci cal succet. E vanc motorizzati che ti stundò, che contro lunghi, c'è un po' sui social, che giusto in confronto all'ampa, se del 50% i casarati che disba in dut, adesso ti aiuti da due canci, perché il fenomen diventa veramente preoccupante la vainante da cash verso.
15: Avisa pur calciare le organizzazioni turistiche in Charles Sella da sparate fuori informazioni, resta in contatto e organizza in contatto.
16: Un fatto, tre pchigiani, un segnale, un incentivo. Noi abbiamo delle comunicazioni con FATS, e la RAT non è stata spornita, cioè che in c'è mai comune un segnale tramite l'altro, sia le forze dell'ordine, che la provincia, che il commissario del governo, perché la RAT lavora con FATS che negli ultimi anni non è stata spornita, e la RAT che si segnala che il potere di fuori va a novità, per contrastare più questi fenomeni, sparati in c'è che si è perché la RAT la segnalazione con la RAT.
15: Ha detto il presidente della cooperativa turistica Alta Badia, Christian Pescolderung. Dall'altra parte, si tratta di un inch che più va contro il muro, e che può cambiare e veramente non più la politica, non si dice per scoltare.
16: La soluzione pensi che sta è la legge, e se non legge, se non la politica, e pensi che sarà l'unica parte che potrà agire per vedere fa val, val smel, ma io non ti aspetto sulla questione dell'aspetto. Da ci can aldan più da ci can vaiga, io pensi che il gran problema è la mancanza d'aspetto.
15: Dann da dütel respet pur la gent d'nostas valades et nüsch paisch, muint pur la bella contrada da mund, la natura e tirs. La tendanza del moment so pur i jus e dann da dütinch in contrast cun la comunicazion del turism.
16: Sponsung un pü chic al vain fa, chic al incin fa, apert il turismo at chies ultimi ani, sura la sostenibilità, u la canciara inch di fora con un certo messaggio da scunanza in la natura e u la canciara inch de fascec l'acceptanza turistica in vaisni a zruc vignan, anzi che la gente capace inch in pü chic al edit do al mondo del turismo, can cal succed castas robas, cudung vignide, spocas va bella visa tla per contrara de chic al msesgi.
15: E in contrast con le destinazioni turistiche, che fa la direzione della sostenibilità e della sconanza della natura, c'è anche da preservare le raiz del turismo da diste.
16: C'è per le raiz del turismo da diste, che le belle munte, il gia pesce per munte, che potesse magari in posizione una direzione da negativa, cioè che i fenomeni del crabal e delle velocità, se pur i giusti, molto fuori per i paesi, aumenta c'è molto più, potesse seguire il gia d'an e potesse magari sburle di mezzo il turismo, calc non sono nascosti e sono vantaggi che sono lì d'anche.
15: Gran inch l'impegno da perdere le forze dell'ordine da preservare questa forma di turismo. Si da il presidente della cooperativa turistica, Coinch Lumbolz da Corvara, a ringraziare il suo impegno e la sua dedizione. Per archite il fenomeno, non basta indire il sforzo e l'impegno altnia, a Lumbolz in giunte.
17: Le forze dell'ordine, i carabinieri o le polizie comuni, e presenti, vini finiti, ma sono per i giusti, non basta. Le strafunghe che hai può fare, o che hai la possibilità di fare, non sportano. A chic alla smses fa un chic vecchio da ler che cui auti da gara o smashinska ja passel giù e pa ina strafunga 100 euro chic po ester a quinti in ti fisne chalt ne freit e kajem pil problema kam ses era mantr pudai gi plus sot un inche la stazione carmieri che o kilometri ti fa un vera mantr un gran compliment a ianj bel tut plus patenten un chilo d'italien po ne gisho che va chasa po no la tui pia e kaje einfach patuchke Nina d'arte.
15: Dante Rivari, che va in faccia per c'è una soluzione alla problematica, il messaggio che va in controllato più, non si spiega l'unbolz da Corvara, Roman Crazzolara.
17: Quindi, non si spiega più che kës ideja o kës mesajë kës e fora kë lo da nos, më vajnë kontrole, këm podo një fa qika në ro, më zain shë, sëm për prezente se gjus, shpo më arë sëm bel pojnë fa pia kës ta ideja o kës mesajë kë da di oqo inç Twitter o vajnë kontrole të plë, e më suma të verda.
15: Trëpës inç së senjelacjungës alës kooperativës turishtikës e komungës.
17: Kul më të mandë lanë shyda e kul një dhe bona sajunda di shte, pas njëm fin ledma, ula kënë qaf një telefonadës o video të kishë avti së për i gjus, për kal le grangura da fa val. Qi fa një sauri, i gorë lës tempishti kës, sun klaurun të plë versh, sun klaurun të unë versh ku një kolegës dhe la val Gërdana, e të latër versh unë që për klaurun i ndot, po daj më të radar fisi, mo fina ka nga i papirë, fina ka nga dytë pro tyrë la në tampë.
15: Adit Lumbolt të Korvara, Roman Krazolar.
0: La città del Messico comincia a puccare il campionato del mondo de Juca Palé, Major de Foch, per il primo di 48 squadre nazionali che fischia. Favoriti i francesi, spagnoli e brasiliani, ma per il campionato c'è il forino stato squadre non protagonisti che i ruoli del Bambo in hand. Questo è il giocato del Messico, USA e del Canada. Non ci saranno anche tre cerimonie di Giaurida. Quei da mesela otta sera, tla città del Mexico, tl stadio di Azteki, u la clipona plutert, dalla nuofta sera do nostra aura, in cel prim juog. Il juoga i mexicans contra la selezione del Sudafrica. Il juog sarance condizionata l'altezza del stadio, che ie a 2200 metri sopra livello del mer. Duman venerdì sarà il pona a Los Angeles e a Toronto, modo i cerimonies de Jaurida. La gran star d'angnuot è la cantarina colombiana Shakira che porta dant la cantia nuova Dai Dai. Do trup succes de cantius pra dei mega events jönche köschide da sa spitek la cantia veda urdland an la proxima enes. L'antredes che porta kösta cantia nuova da sa gian projekt de educazion per mandri purisch. Obiettiv de Shakira è de roia 100 milioni de dollari americans. Dank kësht kampionat del mond vënjë lë fat kont ku miliardës de spetadores di për di. A rëpurte, saral 16.000 kolaboradores di media. Tle Mexico fovel del 1986 uni juga l'ultim kampionat del mond de Juca al Palé, tle uta dan 40 anni fova jazzuri tu mejora ti ottaves de finela contra i francesi. Kështjede në sajnja kualifikada antre la karan tot shkuadrës. I la Federacion Internacionale del Ski am President Nuf, Lier Alexander Ospelt dal Liechtenstein, laukat de Cinkantotani per dolan cerja de Johan Elias, il Kongres la FISA Belgrad tja taut la krata al multimiliardär de descendenza svedeja britannica i georgiana. La critica a Elias reverda si des de porter la garage de ski sur le marché il suspect de la schlechte situation financiera da federation. Le president Nuf, Ospelt, a già tal sustani la federation nazionale da l'Italia, Austria e dal Norvegen. In nous rombel plan a la fin de questa notizia cum mo Laura Mayer ca da puch minuch ventu a Zagreb la segunda jurg la fase principale del tournoi da 100.000 dollar i en chirueda ti kerch de finela i de Jean Zamoller ca na notizia sun la viabilità.
6: La strada statale del Brenner d'Antor Pruca et Lüses est lüta, sung l'altazza d'l'Ostaria, Kaltor, Keller e l'Nüjöna Roa. Il traffic va in devieda, sciocche al Pecina in domani in Charles Cinque Domis de Tres la Jung Riete Pruca o Tres l'autostrada del Brenner. Alla dodla centrale provinciale della viabilità e la Lüsch Codes sung le strades de deviazione. Schlüta al traffic e dola una de Burtam pince la strada d'Antor Ciastele Pruca. Kilo venjel dëtore la fat kund kuna shtlyta dhe almanko 2 qina 3 dis. E qamon informacion dytë la le mezo kal venjes esl dhe inter diamant pro l trafik së në shines e inqe kë ferates të mës fora në kë. L personal dhe lës ferates, si dhe skarës regionales, ko karës së në trasa plu lungja e një kërde a shopere. Ato ka dhe zë lës ferates dhe Tren Italia, Italo e Trenort. L shopper së rëja indomang bëjndrës a i dodës dë zhënj dhe lës dës dë domang garantis e i adi dantër lës sis e lës një dë sara. Dyqe aggiornaman që inqe mudacjungs all'ultim moment il meso ciafesung la plata internet o la app de Sud Tirol Mobile.
0: La prevision del tempo nel dacle resta bel tempo in China domenica. La neve kleiner faccio sore 2000 metri d'altezza sang va in Scila sa alza in la temperatura minima da domani. Nu ci sono zoe la fin del notiziar dan quei de gra provogen tres e ne saudi da sera.
18: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Roman Drescher.
19: Landtag versenkt Gesetzentwürfe der Opposition für direkte Demokratie. Toskana-Unternehmerin wegen Tötung eines Handtaschenräubers verurteilt. Das Wetter überwiegend sonnig bei 15 bis 26 Grad. Der Landtag hat gegen zwei Gesetzentwürfe zur direkten Demokratie gestimmt. Die SVP begründete ihr Nein damit, dass die enthaltenen Maximalforderungen dazu geführt hätten, alle drei Wochen eine Volksabstimmung abhalten zu müssen. Ein weites Bündnis der Opposition wollte das Gesetz für direkte Demokratie anwendbarer gestalten. Außerhalb des Landtages zeigte sich die Initiative für mehr Demokratie enttäuscht. Stefan Lausch setzt auf die nächsten Landtagswahlen. Heute sei die Mehrheit durch Lug und Trug zustande gekommen. Die Banca d'Italia sieht die Widerstandsfähigkeit der Südtiroler Wirtschaft bestätigt. Laut Jahresbericht wuchs die Wirtschaft weiterhin langsam. Das Plus von 0,6% entspreche der Lage im Staat. Treibende Kräfte seien Tourismus und Landwirtschaft. Gewisse Anzeichen von Schwäche erkennt die Notenbank hingegen im verarbeitenden Gewerbe und im Gesamtexport. Die Arbeitslosenquote sei auf das historische Tief von 1,8% gesunken. Die mittelfristige Entwicklung hänge stark von geopolitischen Unsicherheiten ab. Das Schwurgericht von Lucca hat die Unternehmerin Cinzia D'Alpino wegen vorsätzlicher Tötung zu 18 Jahren Haft verurteilt. Die Frau hatte im Jahr 2024 in Viareggio den Dieb, der ihr die Handtasche entrissen hatte, mit dem Auto verfolgt. Sie überfuhr den 52-jährigen Marokkaner Noureddin Mezghi und mehrfach. Das Gericht hat die Verbüßung der Strafe in Form von Hausarrest angeordnet. Trotz neuer gegenseitiger Luftangriffe haben die USA und der Iran laut Insidern ihre Verhandlungen über ein vorläufiges Friedensabkommen intensiviert. US-Präsident Donald Trump drohte mit weiteren Militärschlägen, sollte die Führung in Teheran nicht unverzüglich einer Vereinbarung zustimmen. Das iranische Außenministerium verurteilte die groß angelegten US-Angriffe der vergangenen Nacht. So sei die Waffenruhe bedeutungslos. In einem Fahrradgeschäft in Lana ist ein Brand ausgebrochen. Niemand wurde verletzt. Der Sachschaden ist nach ersten Angaben erheblich. Der Alarm gegen 12:30 lautete auf Explosionen in der Tiefgarage. Starker Rauch stieg in das Radgeschäft auf. Die Freiwillige Feuerwehr Lana musste mit 20 Atemschutzträgern vorrücken. Das Weiße Kreuz kam mit Wagen aus Lana und aus Meran. Die Karabiniere haben Ermittlungen aufgenommen. Eine Autopsie soll die genaue Todesursache des Karneiders Manfred Ricker klären. Darauf haben sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung geeinigt. In zwei Wochen soll außerdem das Verhör von Markus Dorfmann folgen. Dorfmann wird vorgeworfen, vor zwei Wochen den 67-jährigen Ricker im Streit in einer Bar in Kardaun niedergeschlagen zu haben. Ricker schlug mit dem Kopf auf den Boden auf. Er lag gestern im Bozner Spital seinen Verletzungen. Das Wetter, es ist überwiegend sonnig. Ein paar Wolken halten sich noch am Alpenhauptkamm. Gegen Abend ziehen auch weiter südlich einige Wolken auf. In vielen Tälern wird es föhnig. Die Höchsttemperaturen reichen von 15 Grad im oberen Pustertal bis 26 Grad im Etschtal. Morgen Freitag stellt sich eine Mischung aus Sonne und Wolken ein. Die dichtesten Wolken gibt es im Norden des Landes. Am Alpenhauptkamm regnet es im Tagesverlauf leicht. Richtung Süden wird es zeitweise sonnig. Von Reis Südtirol hörten Sie Nachrichten.
20: Guten Nachmittag wünscht Barbara Widotta aus der Landesverkehrsmeldezentrale. Auf der Pustertaler Stadtstraße zwischen Mühlbach und Fintel in beiden Richtungen Sperre nach einem Unfall. Fahren Sie vorsichtig.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lili sedda sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Da Rai Ladinia, una buona sera, un buon scutatore che sta seconda edizione di notiziar den che esibia a Iunes de Giugne. Scomenzò con la questione dei Jeux Olympics Milan Cortina 2026 a già che una dirigente del Ministero di Trasporti a Roma l'è venuta indagata per l'impianta cabine a Polonio Socrepes, ne disse più Valentina Ridolfi.
3: Le venue mettuite in altra persona delle arrestite giudiziaria della Procura di Belun sulla possibile irregolarità dell'assegnazione di l'Urieres per la cabinovia Apollonio Socrepes Vinampez, opera tacheda via Dandi Jeux Olympics Milan Cortina l'inver passà. Questa persona l'Enaela Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti e responsabile della struttura tecnica di missione del Dicaster. Pellegrini la ven considerata una collaboradora stretta del ministro Matteo Salvini. Si è nominativa se giuntaite a chi già insinuata il registro di indaghe a pede a Fabio Massimo Saldini, amministratore in Ciaria de Simico, società Infrastrutures Milan Cortina. La procura de Belluna, in ceben senza der details, non la sbusarà la informazione svenuta sfora.
1: Tra gli operatori economici che sta fatinando per la progettazione della circonvallazione di Ciampedel e Cianacei, opera strategica per la mobilità de Fassa che venirà a costare 141.000 euro. Te la senta dell'Agenzia Provinziale per gli appalci e i contratti a Trent, l'estate per una riunione di richieda a Verse e vada fuori la documentazione della firma che ha presentato un'offerta. La VIS prevede che la firma da ESU il progetto di fattibilità tecnica, economica e vecchia indicazione del piano di sicurezza e il coordinamento d'anche se fora 167 dis. La circonvallazione ante Ciampedel e Cianacei sarà un sviluppo di 3,2 km in tutto e di chi 2,8 sarà di tunnel. Responsabile unico e commissario straordinario dell'opera l'ingegner Bruno Lorengo. E un brutto incidente in che a Rio Pusteria Mühlbach le morte un el con la moto. Amò Valentina Ridolfi.
3: L'incidente le succedù intorno alla una in che domesdì sulla strada statale della Val de Puster all'entrada est de Rio Pusteria Mühlbach, lo dal chiosc, per causa sa moda de schiarir na moto e n'auto e sa datite. Il motociclist le morta a cagione della gran ferides, il chauffeur dell'auto invece non si ha fat mel, un po' le resta traumatizzà. Il toc de strada interessato all'incidente le conosciù per essere de spes teatro de incidenti, desque la confermance il comandante studafec de Rio Pusteria Mühlbach. Sul posto le ruai studafec un'ambulanza dal Cross Bianche al Jolier del Soccorso Pellicandoi e nella operazione del soccorso la strada le venuta a serre dal traffic tenuta a dois la direzione con interdivamenti e codes lenges.
1: E il Club Gardena ha tenuto in sera sia riunione generale ante questa occasione e ha fatto un bilancio della stagione d'inverno che ha portato troppa soddisfazione. Martina Riela è stata sul posto e l'ha intervistata Lidia Bernardi, la presidente del Club Gardena, e la giuna Arianna Putzer che ha fatto gara di Coppa Europa.
4: 27 atleti e atleti dai più giovani ai grandi al Club Gardena per la prima occasione della riunione generale. E questa disciplina è più valiva.
5: La gran forza del ciclo Gardena è che è un ciclo di tutta la valeta per tutta la disciplina Belau. Ma non c'è molto snowboard e la luce, ma schnoz e luce di un club. E ogni posizione si dà giù con si perde.
4: 209 atletas e atletas ativas, 28 grupos de allenament, 35 allenadores in grum de lonteres que juda pea. El Ski Club Gardena e per trops de plucamen a lia del sport.
6: Kein Song de Metz a trainieren e kein Kreuzrock lia for bel. Je sei que i jant kem juda, u la capas e trainieren din pea. E lia chaza, che.
4: Con talent, la citanza e l'artenianza sa già una si già unì fatinanz del mondo del sport, pian via dai portoios e l'infrastruttura da Ciasa, che fece suanz da Francia sul percorso d'un atlet. Puda epite la miaura condizione d'allenament all'atletas e atlet già unì e per cal inant la maggiore priorità per i responsabili del Ski Club Gardena.
1: Iamo, naniva dal tennis con Alexander Stuffer.
7: Laura Meyer fez de grand vars in ans la classifica mondiale de tennis. Che dangen mans favlamo per il primier de Rudaiz la top 500 del mond, resulte l'antant al 462 post mondial. In quedam di alla a Zagreb battu la croata Čirčić Bagrić til secondo juoc la fase principiella. In scie la tennista de Vince Trajandi de Selva per il primier de ten kerz de finale d'un tournoi internazionale da 100.000 dollar.
1: E chi ho finito questa edizione del notiziario, un bel del paese, ne ascolta su, passo la parola ai programmi latins.

0: RAI Radio Ladin, porta d'averta sön cultura, ert e musica.
1: Bagnus, sono le zone di RAI Ladinia in schnitt con la usta Sara Frenner, ai microfoni. In via e pur mezz, non si piccia ascoltadus in schnitt alla radio, siamo in cigrani, che li grazie ad ascoltare la storia che vi sconti e darbe l'inviata sentia. Sla fa comota e spizzo del zoratlas. Ascoltate, ascoltate. A lei, gnade, bimbo da di, e a itet na te piccia valada, un paese che ha nom la Val. Te cal paese violent te picci mut. A lei nom mi cura. E mi cura, ana li grazia matta con duci tirz. I tirz de chasa, i tirz salvari, i tirz quirt l'aria, i tirz quirt tiga. In lung, o la caludonte pitch tir, ma salsar chi te, e con chi grani ed li ti ciare. Da fora insom la pizza finna, se insom l'ultima spizza d'lauret la ti ciarale. Su curus, su sformas, su movimanci. Alla una grandissima fascinazione per tutti i tirz. E sambang, gnado later, ti savolci bel dan pieung. Specialist el val del piepash. Bel da piccia in se, kiril, rangs e rames, e ta ca pur mezz, un fi, in rampin, e gea pur vei, dan pie, jda ruda la gana. El è un mut dar interessant. Compains, al bal di pucce di gugn, mo val stripa con su tirz, e de pur de s'ciaffa l'avventura a cara caltige e do. Andi sal pun se, te gie pie pasch, gie dal rue de la gana, ale spazierei a ite fin a roma schlung se se tratti e je pur mezza iga. Alla pugne fora su ammazza da pie pasch, ata che it sorampin con una bella paisa, e spo? Sht! Al sureite tega il fi. Di alla spete. E it, e fora, e ite sural indo il fi, con so rampin. Mod gum pasch, un murdo pro, posel sente giù. Pazienza alla salmi cura. El je pe gonota pie pasch el savo pe avisa che da pie pasch o lester lezi danza e pazienza. Mon calde un gera bai mo teretto nia. Al ebe il fetter mis de e di pasch de gunambria. E nur caltan roia pur mezz a calpic mi cura na schirata. Bonde, pic mut. Che spatte? Ah, io son mi cura. E io son 1 kg a pie pasch. Ah, mi cura, ah, ben 1 kg, ben 1. E una pabildinia più di pasch. Insegna io, shal neba in staega. Ah, schirata, sce, in abelagnat, pie, e son sigu un o later nel, e si sta dia sa, non paiun. Ah, mi va che t'as una gran pazienza. Poi ti tieni in più compagnia. Cina che ti paese il primo passo? Boh, sal fatto morveglia mi cura. Qualcun e sal bulli grazia da se sente ied lungi a val e ti tieni compagnia. Se che dit, na mi cura nia cis compagnes, alle plutosch un spau e rudero dal inch maschal di su. Maltiavat plagiai che capisce schierata se cufate je bel purmizza val e pindi c'è pudolfi na mai. Un piti fa aice sul ci. E la schirata ti contade sue avventure, se pur chi pinch e se pur chi pcios, a chi ricox e chi rinugeles, e tutti ci carafagio di pur de. E spottiara con te che d'inver, stulora tutti sui nugeles, geas le sascogne e varage a sfangson che dura fetter tutti inver. E cancra ci fa petit, lo vara se. S'mangina nuci spo bel schnell e do a dorminant. Poa, cascun savo mi curania, castias al più d'murveia. Mo la albi d'arciong, che schirata ti ha contet sua vita, e spo spunsal mo magari
2: pute si giotti con te val de mia famiglia, mia vita. E spottial con te a capiccia schirata. Sast schirata? Io vai la scolina. E dai loil un grum di mi tungs e di mi tangs. Quies bilaita.
3: Ah, ci bel!
2: Ha dit capiccia schirata.
3: Ma podais fa de belaita, de buriata?
2: Ha spugnu mi cura. Io mi infidi ni a tanda su ghe coi altri. Io sono più spau.
3: Ah,
2: raspo, minne la schirata. Spau?
3: Pu da cipa spau?
2: Intami caim coionas. E caim di svald burt. Oh, dice la schirata.
3: Cal ne pa ino vald bel, mo astagnat.
2: Pur ve? Da vaghe, da ti gi pur mitz, a chi altri picci mi tunzi mi tanzi, e forse da manè? C'è la scesta e ti fa la bilaita?
3: Mina, mi cura, calmai, c'amo mani infidemo, minst mo caim la scesta.
2: Mo darci gu, ha dit la schirata. Tu aspetta allora i bun, c'era tan bel che la ciaculais com'è chi lo, l'unge che sciru. Hai essi gu ma giungs di da manesses.
3: Oh,
2: Hacha fe krat de sin stasel pitch mi cura. Kajoi pur ve fora, in lunes kanki vando ciculina.
3: E kas proma fora,
2: ti has podit la schirata.
3: Sai ma se io gi, ali tert, io la coda l'altra perz il bosch, ia da salteia da gi, mi cura ang nata riade, ciao. Ciao schirata, ciao ang nata riade,
2: ti has podit mi cura. Ba, cicla schirata ti ha dit, ti ha ben fatto punto se do. E là c'è fe veramente un po' di coraggio e crata di valinstas. Dalla faghetta ti gi burmizza chi altri mi tungs. Intertanto sal punto se. Io staccio un po' chi lo. Forse hai la fortuna da pien pas. Spal tut fora la mazza fora diga, abarate giù la paisa e spo. Aldo sciura it tiga, sua paisa tres la corda. E se sente giù aspte.

Dona Brüscha, al dirci c'è stato. C'è pa' chi lo sagn. Salam pe spurdu, calpic mi cura. Niel fort ca Brüscha lung schnuffang, ne te piccia olp cucina. Oh, po' ci fiest pa' tu chi lo proxorru. Ti adama ne la olp a calpic mi cura. Bundè olp, sa vola visa mi cura de ci tirca la strata. Io son chi lo a piepas. E son chi lo in pesce, in no patifania a vostir il bosch. Io res mamma piepas. Ah, pascia d'orsten, sa sbanchio, io son incolosa dai pesci. Aderetto? Ah, rispugnu mi cura. E calce? Se non ciaffi, spomel mangi con una buona sau. Che tenci, a me sai tan buon, a me sai buon, a pratata fana, un po' di limone sura ia, un po' di sè, un po' di porvada. Ah, es la mamma, margine cicciamona salata de pom d'ursel, bro, sposung si il mit più contant del mon. Jo, un buon gust, ast pitch mit, quas fa pur darti nom, ha dit la olp. Io sung mi cura, ha sponiu quel pitch mit. E spo è nuda la olp curiosa. Mo ci fes pe te pur dart chi lo? Dut da su! Senza la mamma, senza il pere, senza i frere, gel surus, senza i compains, bel da su! Ci fes pe te proscheru? Nas pa nia pora de tu meite? Quel pitch mi curati ha sponiu. No, pora night, Güna. Io sono ausé da ste la natura e il bosch, e io sono ausé da ste proitirz, a casa hai un te piccino, e ne te picce tartaruga, e sambagn da trai un paio inch val arbjaia, e spom la matita mbosi, mo il clasin doji da Sara. Oh, mo, ja bei capi, coi tirz as le grazie e calmintanimo, mo? Ti ha spodit la olp. Ma lei per tuo compagno, lei per tua famiglia. Ci darà un chilo da su. Tandagnas, pa mi ci mi cura. Poi mi cura ha detto, poi io a me faccio anni, io vai alla scuolina. Oh, la scuolina va, tu mi cura, bam, bam, bam. Ma poi lei è per tuo genitore, lei è per tuo compagno. A casa. Ma spugnù mi cura, senza sfaba in tanto pensierz. Aha. Sa fatt morvöja, ka olp. Pusas ci? Stas manch, un pit compagnia, pudes ben t'fam un pit compagnia chi lo. Pa pudes uns fa na ciaculada, cin dist pa mi cura? Cal fesi gion con te? Na ciaculada cu na te bella olp, cocina, mai bel dinia pli fat. Oho, oho, c'era mader. Ha spor spugnu, capiccia olp cocina. Eng sce, slai contada, dia la lungia, e la olp ti ha confidi? Che da trai? De acquara è la più furba della vacata? Gera ci purmizza sciasas un più arafè prolciumant. Au dai, sciaris ci fè valde bum. E spotti ha dit calpic mi cura. Mo sas te? Stet vas arafè prolciumant spo, po podest avvise inch passet lungia o la chio viri? E spompet arafè prolciumant, t'mat io fora d'un port, d'un bel tot cer, e spo est in viada. At mangi mung bukum. Wow! Pukal, pukal sung zi onorada, kal feji pa jong, mi cura, pudimo lak tviras. Io viri ca jem plangs, nia da lunch, da rumus lungs, zaz, buca ia je, bella tira la prossima villa de lunge strada. Ah, ca jem tani amant, pu ci bel chi ha podut conasce mi cura, ci bel, tut essa in mi compagn pudessi di. E caleste, olp cucina, alma fattar plagiai da tin con te. E senza lui di chi mascia man più pienant pesce, col smangzutes va in gerta casa. E ciao mi cura, io mon son ince, alla prossima sodung dan porta, o lactat viras, i marcordi, na buona schnitzel de... De cert porcel, e calesi giunca, la è bellinia, più mangi, Cius ne, la piccia olp cucina, indò spazirada bel plan, e ait pur cal bosco. E mi cura, e non più stank. Al sapte ia ed lungia rì, asch li tiedli, e a la se giung moment, si ammazza da pie pasch. I rais del suradl ti scialdà la front, il mus, capiccia aria cialdina, ti fa gioca te vires sul smassatles,
tan bel ele, xued li bel plan, sa schlütschü. E mi cura, sa indormatit.

0: kulpam buzjemant. Pucelpa, pucelpa, selin dus premi cura. La mazza lungia val am tu manda tramure i e ca e se e je dut tira e mi cura a tra cung saltung. Un pesh, un pesh, alla, alla morte un pesh.
1: Ci spavant tan gram calè.
0: Alla tut cassio la mazza a purveda tra con tutta la forza calà. Mol paschen la schania d'ode tra al ne mulà neanche d'un centimetr, alle sterche gaiert e al combatò pur sua vita. Un pasch, un pasch, un pasch! Tut contant scraia cal pitch mi curà. E purtan cal scraia e in ur cal tan plac. Sasch pa che il fi e cal pasch bel contant sne champagne de inant. Oh, mi curà, e d'arch plaju. Fetter tignel na legerma. Mi pasch, che ma si bellindogi, senza pascia ciala. Con tutta la buona orontessa usignu in queda domanga d'ora chi lo ha pur mezza rue. Mo d'gum, pasch, dai, c'è fè. Schmenchi na pieum. Gstaria luna ist a desperazion. Ah, al di capiccia schirata. E inch la olp gne niece mo tanda lunch. E bel schnell erst ram saltats ca pur mezz da micura. Micura? Po c'è il paste? Adam nella schirata. Po io, po di mo, ci pa spavant. Sa inch bel schnell in furme la olp.
2: Se weise che. Chi abbia in pasch, mo i me in durma di. E la mazza. In sogno ste bu d'altra fora.
1: Pita, mi cura, tut desperè.

0: hörten die Sendung Freier Fall auf Rai Südtirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von Rai Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Una scritta luminosa perché sono raggi di vetro sintetico, cavi dentro i quali sono stati posti dei LED di altissima qualità e lunga durata. Questi raggi emanano queste scritte che sono 24 attributi del Cristo nel Nuovo Testamento. Quindi c'è la parola di Dio, c'è l'oro che è la luce divina, e questo agnello cosa fa? Sale al cielo completamente in vetro, quindi riflettendo la luce tutt'attorno, sia quella dell'oro sia quella del cielo, perché appunto è 172 metri di altezza in mezzo a tanto cristallo, tanto in mezzo a queste finestre della croce, e poi sale al cielo completamente ricoperto di schegge. Queste migliaia di schegge di vetro riflettono la luce in mille direzioni, e quindi appare come quasi un gioiello luminoso, che però ben guardare appunto è fatto di schegge di vetri rotti, perché per realizzarlo, da un lato ho usato questa ricchezza della foglia d'oro, ma dall'altro ho proprio preso un sacco di vetri di bicchieri trovati anche per strada a volte, così ripuliti e poi rotti e spezzati per ricoprire perfettamente l'agnello, per far sì che il suo manto fosse andasse in tutte le direzioni, ovviamente la luce quando la colpiva, ma per far sì che questo manto fosse un simbolo del sacrificio dell'agnello, ovvero tutte le ferite. Immaginate di avere migliaia e migliaia di cocci di vetro addosso, sono tutte le ferite, tutti i peccati che il Cristo si è preso su di sé, sulle sue spalle, nel momento in cui è stato crocifisso. Quindi, a livello teologico, questo agnello è un po' un racconto della passione. Poi posso anche dire un aneddoto, raccontare un aneddoto di cui mi
2: Certo.
1: sono reso conto, certo, e io sono logorroico, parlerei anche ora, eh. Bloccatemi se a un certo punto
2: Semmai
1: divento.
2: la blocco io, ma vada pure
1: Sì,
2: avanti
1: sì,
2: con
1: sì, sì.
2: l'aneddoto,
1: No, no.
2: volentieri.
1: Sì, perché oggi sono così, ho voglia di parlare di film, evidentemente, però c'è stato questo momento in cui qualche settimana fa ho riguardato per caso Il Miglio Verde, e c'è questo momento in cui c'è questo verso il finale, quando John Coffin, questo grande personaggio, viene condannato a morte e lui e i suoi cacciatori cercano di salvarlo, di farlo scappare. Lui dice: no, no, devo andare, un po' come appunto il Cristo, perché sento su di me tutto il dolore del mondo, sento tutte le sofferenze. Quando qualcuno fa male a suo fratello, al suo prossimo, gli procura delle sofferenze, quando qualcuno sta male per una malattia, tutto lo sento su di me come se fossero migliaia e migliaia di scheggi infilate nella mia pelle ogni secondo. E questa immagine, evidentemente, avendo visto Il Miglio Verde tante di quelle volte, poi negli anni, è rimasta un pochino impressa dentro di me. E forse quando ho pensato a questo Cristo, come a questo agnello, simbolo del Cristo, come provare a renderlo, a darsi un'idea di forza, di brillantezza, ma al contempo di grande sacrificio, evidentemente è stata un'immagine che è tornata prepotente. E al contempo fortissima, e quindi ha preso questa forma. Poi, altra citazione di film che mi è venuta poi in mente in quei momenti è stato proprio anche il fatto che questo agnello sia il simbolo del timore di Dio, quindi ci si può avvicinare, ma non troppo, qualcosa di inconoscibile. Ma anche poi, se per chi non lo sa usare, per chi usa male il concetto di Dio, di divinità, pericolosissimo. E mi è venuto in mente ancora i predatori dell'arca perduta, no? Quando viene aperta quest'arca e tutti vengono distrutti. E forse anche un pochino anche tutto il nostro tempo che utilizza la religione, come ha detto anche ieri il Papa, insomma, utilizza la religione per motivi completamente opposti a quello che dovrebbe essere, allora, quella che dovrebbe essere la sua funzione. Ecco, questo dal punto di vista teologico. Poi scientifico c'è tutto un altro ragionamento, volendo.
2: Ecco, ci vuole dare un'idea anche delle dimensioni di questa opera che lei ha realizzato e anche con chi ha lavorato, il team di lavoro, qual è stato, quali sono le maestranze che lei ha coinvolto. Però mi fa anche piacere se vuole parlare del significato scientifico e anche della ricerca che lei ha fatto, insomma, riguardo anche al lato scientifico, di cui stava accennando adesso.
1: Sì, ma quello, volendo poi lo possiamo comunque aggiungere. Mi fa molto piacere questa domanda sul mio team perché è stato oltre che fondamentale. Ci sono certe opere, io lavoro in tantissime direzioni nella mia pratica, vado dal film d'animazione al dipinto, dall'incisione murale al collage, dal frottage alla performance, alla scultura questa volta, cosa che non avevo quasi mai fatto, fino alla vetrata, al mosaico e qualsiasi cosa, la tarsia di legno. E spessissimo, quando si tratta soprattutto di lavorare opere che hanno una durata nel tempo, ovvero un'opera per una chiesa è diversa da un quadretto fatto velocemente in mezza giornata. Ecco, cioè, bisogna creare delle opere durature che abbiano anche questioni, che superino anche questioni di sicurezza, di manutenzione. Mi affido sempre a degli artigiani straordinari, perché io sono di Bergamo e la Bassa Bergamasca è ricchissima di queste realtà. Vicino alla Brianza ci sono veramente tante piccole aziende o tanti piccoli artigiani che lavorano con dei materiali magari antichi, ma con soluzioni moderne. A me piace poi spesso prendere queste macchine che lavorano su questi materiali antichi e piegarle un pochino alla mano dell'uomo, ovvero far sì che sembri quasi che questa macchina cominci a pensare come un uomo, ecco, al contrario, insomma, di noi, di un uomo che pensi come la macchina. E quindi ho lavorato con lo studio Reduzzi, che posso dire probabilmente sono tra i più grandi maestri vetrai, mosaicisti e lavoratori dell'oro, della foglia d'oro, penso d'Europa se non del mondo. E lo studio Reduzzi è stato fondamentale perché sono riusciti poi a dar forma al mio pensiero. Io da solo non ci sarei mai riuscito perché bisogna avere conoscenze ingegneristiche, conoscenze del vetro, conoscenze di carpenteria, e loro avevano tutti anche collaboratori che sono stati poi in grado di rendere, no, dar vita all'opera. L'opera è, come posso dire, è una somma di tutte le nostre capacità. Quindi lo studio Reduzzi ha messo questa capacità straordinaria di lavorare il vetro. Sono andati a Murano e assieme ai soffiatori del vetro hanno realizzato questo agnello che pesa circa 80 kg, un agnello di vetro cavo. È realizzato un vetro soffiato e poi modellato a mano a 800 gradi. E posso assicurarle che è qualcosa di incredibile quando me l'hanno descritto, perché non hanno voluto che andassi a vederlo. Io ho fatto il disegno, ho fatto la bozza in 3D e poi hanno detto: ci pensiamo, non ti preoccupare. E loro sono arrivati con questo agnello a pezzi, perché non si poteva ovviamente modellarlo tutto assieme, in 8 pezzi che poi sono stati uniti poi con della colla UV particolare.
2: E lei ha
1: E
2: assistito
1: lavorare.
2: quindi
1: Sì.
2: all'assemblaggio direttamente a Barcellona?
1: No, l'assemblaggio l'abbiamo fatto nella Bassa Bergamasca e poi abbiamo cominciato a ricoprirlo di tutte quelle schegge di cui parlavo prima con una particolare colla qua a raggio UV per settimane e settimane. Abbiamo lavorato proprio 2 o 3 settimane solo per coprirlo completamente. E quindi poi loro stessi hanno realizzato le parti in vetro e foglia d'oro. E poi invece lo studio Waldemeyer, che è uno studio di Londra di Moritz e Nazanin, Waldemeyer, che lavorano direttamente con la luce. Me li ha suggeriti mia moglie, che è una designer, e li aveva conosciuti in Francia anni fa, e mi ha detto: sono fantastici. Infatti hanno avuto questa idea bellissima. Io gli ho chiesto: io vorrei che l'agnello fosse una bomba di luce, però non che sembrasse un'insegna. Ecco, cioè, non volevo fosse qualcosa di triviale, ma qualcosa di, anche qui posso raccontare ancora delle ispirazioni cinematografiche, diciamo, a presente le incisioni delle tavole della legge nel 10 comandamenti di Cecil B. DeMille, con queste scritte che diventano infuocate,
2: Sì.
1: oppure ancora le scritte sull'anello del Signore degli Anelli, ecco, per dire, anche
2: Certo.
1: quello con questa scritta. Ecco, volevo un effetto che fosse questo, ovvero qualcosa di inciso dentro che prendesse quasi fuoco a un certo punto. E allora Moritz se ne è venuto fuori con questa idea fantastica di dar vita a qualcosa sull'agnello che prendesse quasi fuoco, si attivasse con delle luci UV, anche qua sempre luci ultraviolette, ovvero con del fosforo, che è praticamente il funzionamento un pochino dei fari delle macchine, in cui il fosforo amplifica la potenza del raggio UV, lo proietta poi verso chi guarda. Ci stiamo lavorando ancora perché è un processo molto complicato, però i primi risultati sono stati ottimi, perché in effetti, quando abbiamo cominciato a lavorare sull'agnello, questa scritta appare proprio una scritta infuocata.
2: Ha
1: E la scritta che ho
2: funzionato.
1: messo sembra funzionare. Poi, ovviamente, adesso in loco, questo abbiamo fatto in laboratorio, in loco c'è tutto un altro tipo di illuminazione, e quindi serviranno tante settimane di lavorazione ancora per capire esattamente che tipo di luce va, quanta potenza, è molto complesso, sono tutti studi che comunque stiamo facendo. La cosa bella è appunto che questa scritta appare, è una scritta in greco, un ciale antico, presa direttamente dal papyrus, sul quale, papyrus 66 se non erro, nel quale viene riportato per la prima volta il verso di Giovanni 1,29, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, che è esattamente poi il titolo dell'opera, GV 1,29.
2: Grazie mille. Allora, Andrea Mastrovito, per averci raccontato del suo Agnus Dei, del suo agnello che adesso è a completamento della torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia. Quindi anche sarà un'occasione per approfondire, per tornare a Barcellona, anche andare a vedere questa opera che ha completato questa colonna. Io la ringrazio molto per avercela
1: Ecco, no, vorrei
2: raccontata.
1: dire,
2: Prego.
1: vorrei aggiungere solo una cosa, perché l'opera non è ancora visibile al pubblico, da che stanno ancora lavorando parecchio dentro la torre, quindi ci vorrà un po' di
2: Certo.
1: tempo, ecco.
2: Va
1: Qualche
2: bene.
1: mese, se no anche l'anno prossimo, vedremo, insomma, su quello. Non c'è una certezza, ok? Ma d'altronde è
2: D'accordo.
1: la natura della Sagrada Famiglia.
2: Esatto, che è un'opera in divenire ancora. Grazie mille, Andrea Mastrovito, per essere stato con noi a Radio 3 Suite.
1: Grazie a voi e buona serata, arrivederci.

Louise Ann Rissen, The Start, un estratto eseguito dalla London Sinfonietta, dai Synergy Vocals diretti da David Atherton. Stiamo ascoltando questo brano perché il compositore olandese Louise Ann Rissen ha vinto il Rostrum, il premio internazionale dei compositori, con questo lavoro nel 1977, e parliamo adesso dell'ultima edizione dell'International Rostrum of Composers, della 72esima, che si è tenuta a Riga dal 12 al 15 maggio del 2026, e si tratta di un forum internazionale di rappresentanti di emittenti radiotelevisive che si riuniscono ogni anno per scambiare e diffondere musica contemporanea. In questa edizione sono stati segnalati vari lavori nuovi, e dunque sia in una categoria generale sia nella categoria under 30, e ci fa piacere farvene ascoltare due. Il primo è un lavoro del compositore serbo Jug Marković, che ha vinto, diciamo, o almeno è stato segnalato dalle radio nella categoria principale. È un compositore che vive in Germania, che scrive musica sia con strumenti acustici ma anche elettroacustica e elettronica. La voce umana però occupa un posto molto importante nel suo lavoro, e dunque quello che noi stiamo per ascoltare è uno Stabat Mater, un lavoro che nasce in collaborazione con l'IRCAM di Parigi, con l'Istituto per la Ricerca e la Coordinazione Acustica Musicale, fondato da Pierre Boulez negli anni 70 a Parigi. È un lavoro per coro, viola da gamba ed elettronica, che appunto è stato selezionato nella importante categoria, quella generale del Rostrum di quest'anno. Jug Marković, classe 1987, parla così di questo Stabat Mater: trovo una sensazione di libertà nel lavorare con temi ben noti che hanno ispirato centinaia, se non migliaia di compositori. Questo approccio mi libera dalla pressione di dover offrire una narrazione puramente originale, permettendomi di concentrarmi esclusivamente sulla magia del suono non concettualizzato. Accetto pienamente il fatto che un tema e le sue numerose iterazioni musicali già esistenti influenzeranno il mio lavoro, sia inconsciamente che in modo manifesto. Con il mio Stabat Mater non intendo rendere omaggio alla Vergine Maria e o a Cristo in quanto tali, bensì all'amore e alla passione che i loro simboli hanno ispirato nel corso della storia della musica. Il mio lavoro è guidato da un'ammirazione che mi permette di riflettere sulla mia esistenza come umile parte di una continuità più ampia. Lungi dall'essere isolato nel tempo e nello spazio, miro a trascendere questi confini e a stringere un legame personale con le tradizioni tangibili del passato. Dunque ascoltiamo un estratto da questo Stabat Mater di Jug Marković, eseguito alla viola da gamba da Christine Plubeau Mazot, da Les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles, diretti da Fabien Armengaud.

Hugh Markovich, Stabat Mater, un estratto di questo lavoro presentato dalla RTS Radio di Belgrado al 72esimo International RTS.

sono state composte nei 5 anni precedenti, appunto negli ultimi 5 anni. E sono stati selezionati 20 lavori come meritevoli di raccomandazione per la diffusione a tutte le radio, e in particolare questo Stabat Mater di Hugh Markovic, di cui abbiamo ascoltato un estratto eseguito alla viola da gamba da Christine Plubeau-Mazot, Les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles, diretti da Fabien Armengaud. L'altra categoria di opere che è stata selezionata e in qualche maniera raccomandata da queste emittenti radiofoniche all'ultimo rostrum è quella under 30, di compositori e compositrici under 30, e di questa categoria fa parte anche Jeanette Spirka, che è una compositrice lettone classe 2002, che ha presentato un suo lavoro dal titolo Ice, ed è un lavoro che è stato supportato dalla Latvian Public Service Media, e ve lo facciamo ascoltare, eseguito dalla Latvian National Symphony Orchestra diretta da Janis Stafekis.

0: Iceberg di Jeanette Spirka, compositrice lettone, classe 2002. Questo è un lavoro presentato dalla Latvian National Public Service Media al 72esimo Rostrum of Composers ed è stato selezionato da 23 reti radiofoniche nazionali appunto nella categoria Under 30 dell'ultimo Rostrum, e l'abbiamo ascoltato eseguito dalla Latvian National Symphony Orchestra diretta da Janis Stafekis. Dunque, apriamo invece adesso lo spazio del teatro di Radio 3 per ascoltare un nuovo lavoro di Futuro Presente, la rassegna di drammaturgia contemporanea di Radio 3 a cura di Monica D'Onofrio e Lorenzo Pavolini. Ascoltiamo il lavoro Mio padre è Sylvester Stallone, della compagnia ADDA, regia di Matteo Ceccantini, drammaturgia di Leonardo Ceccanti, interprete è Davide Nicolini. Colini, è una produzione Teatro Nazionale di Genova, Associazione Pilar Ternera del Nuovo Teatro delle Commedie. Buon ascolto.
1: Buonasera, benvenute e benvenuti da Lorenzo Pavolini. Oggi è di scena Futuro Presente la compagnia ADDA, ADDA, un collettivo con il loro spettacolo Mio padre è Sylvester Stallone, con la regia di Matteo Ceccantini, la drammaturgia di Leonardo Ceccanti, e siamo al telefono con l'interprete, uno dei tre componenti di questo collettivo, che è Davide Niccolini, che salutiamo, lo abbiamo raggiunto a Genova. Buonasera Davide.
2: Buonasera a tutti, buonasera a tutti.
1: Allora, questa è la nostra quarta edizione delle nuove scritture per la scena delle generazioni più giovani, è sostenuta e sviluppata in collaborazione con i teatri stabili, con i premi e le associazioni, le istituzioni che seguono i nuovi scrittori, i nuovi autori, i nuovi registi, i nuovi attori, e in questo caso siamo con una produzione del Teatro Nazionale di Genova e sostenuta anche dall'Associazione Pilar Ternera Nuovo Teatro delle Commedie. Mio padre Sylvester Stallone, Davide Niccolini, lo spettacolo ci spiega tante cose, con non vorrei rivelarle prima perché non
2: troppo.
1: È necessario, esatto Davide, anche perché questa è una storia, come dirai nelle prime battute, è una storia vera, una storia personale, ecco, mi colpiva e volevo chiederti anche qualcosa poi di come lavorate, ecco, in gruppo. Siete in tre, siete un collettivo, e allo stesso tempo questo spettacolo ci parla di una storia che è tutta tua, è personale, è un rapporto con un padre, è un rapporto anche con una storia familiare. Come si fa a lavorare in collettivo su una storia personale e così intima? Ecco, questo ti volevo domandare.
2: Allora, sì, no, è una domanda, insomma, che ti rispondo con molto piacere, perché il nostro collettivo, la compagnia ADDA, si è formata negli ultimi anni del liceo, quindi eravamo tutti ragazzi che decisero di mettersi insieme per formare una compagnia teatrale quando quasi nessuno aveva fatto teatro, però ci piaceva moltissimo l'idea, il pensiero dello stare insieme, dell'ensemble, e quindi abbiamo chiesto al Nuovo Teatro delle Commedie, una realtà teatrale molto importante a Livorno, di darci una sala gratuitamente, e il teatro ha investito su di noi, tant'è che poi il collettivo si è mantenuto negli anni. Quest'anno sono 10 anni che noi abbiamo la compagnia si è sviluppata, e grazie al sostegno dell'Associazione Pilar Ternera del Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno siamo riusciti proprio a far diventare, insomma, un gioco il nostro mestiere. E 2 anni fa, quando ho raccontato a Matteo e Leonardo questa storia, la storia di mio padre, loro rimasero abbastanza stupiti, perché ci conoscevamo da anni ma non ero mai entrato così in profondità. E loro dissero subito che bisognava farne uno spettacolo. In qualche modo io, finita l'Accademia di Recitazione dello Stabile di Genova, ho cercato di capire da dove potessi iniziare, no? In che modo potevo buttarmi nel mondo lavorativo, in che cosa potevo proporre, un po' come dice Chekhov, no? Che bisogna scrivere di quello che sappiamo. Allora ho detto, vabbè, io ho una storia che secondo me è quasi un patrimonio, e quindi bisogna raccontarla. E devo dire che i ragazzi si sono appassionati a questa vicenda tanto quanto me, se non più di me. Ecco, perché forse io ero talmente vicino a mio padre che loro invece, mantenendo una distanza, hanno potuto ancora di più studiare, analizzare, sognare e vederlo poi sulla scena.
1: Ecco Davide Niccolini, è un racconto, lo ascoltiamo tra poco, che parla di un modello paterno al quale tu riesci a rivolgerti con una giusta dose di critica e di epica allo stesso tempo, cioè adesione che è molto anche rara forse ascoltare un'adesione così forte a una storia di un padre in un'età così giovane, ecco perché tu adesso hai 27 anni e pesi, lo sapremo tra poco. Perché poi tutti i personaggi dello spettacolo sono presentati anche per categoria di peso, oltre che per la loro
2: Esatto.
1: classe di età. E questo ci porta in un mondo dove il corpo, la forza, i muscoli, lo stesso titolo, Mio padre è Sylvester Stallone, ci porterà in una storia dove i modelli sono quelli che conosciamo, quelli che poi un certo cinema americano, anche molto macista, dove un padre è
2: Esatto.
1: sempre quello che deve, come dire, con la forza dei suoi muscoli anche difendere e proteggere i suoi familiari, è qualcosa che è entrato anche in conflitto poi con l'esperienza di generazioni che forse in questo modello si riconoscono meno. Eppure c'è molta adesione da parte tua, ecco. Questo
2: Sì.
1: mi incuriosiva e ti volevo anche domandare come hai lavorato, ecco, su questa doppia direzione, quella di poter essere allo stesso tempo molto vicino alla storia di tuo padre e prendere anche qualche distanza.
2: Beh, in questo senso Leonardo Ceccanti, il drammaturgo, è riuscito a creare una sorta di tesi, antitesi e sintesi durante lo spettacolo. Quindi durante la messa in scena Davide, quindi io tifo per mio padre, per quel tipo di mondo, per quel tipo di mondo fatto di forza, fatto di competizione, di individualismo. E a un certo punto però tutto ciò viene messo in crisi proprio perché la vita di mio padre viene messa in crisi. Fino a che poi verso la fine si crea appunto una sintesi di tutto ciò che penso e che ho provato a essere figlio appunto di mio padre. Diciamo che io ho fatto lo sport che ha fatto mio padre. La lotta libera per 10 anni a livello agonistico e questo mi ha dato da una parte una grande forza per affrontare ciò che viene, no? Dalla vita, anche per fare questo mestiere, per fare il teatro. Dall'altra parte però avere avuto un padre così è in qualche modo anche una sorta di anatema perché mi porto sulle spalle il peso di una responsabilità enorme, il peso di un padre che è arrivato a dei livelli altissimi. Nel mondo e di un figlio che cerca nella sua strada di arrivare insomma in alto altrettanto, ovviamente in un modo completamente diverso, in una disciplina diversa, con sensibilità diverse. Quindi tutto lo spettacolo, diciamo che questa è una lotta tra il conservare gli insegnamenti genitoriali e il metterli in crisi e trovare le proprie strade.
1: Discipline diverse, ma lezioni e insegnamenti che si trasmettono tra le generazioni con questa dinamica molto, molto reale, molto concreta. Ricordiamo un attimo i personaggi per avere ancora più chiaro quello che intanto ascolteremo tra poco, perché c'è un padre, ma c'è anche un nonno, Bruno, no?
2: Esatto,
1: Abbiamo
2: esatto.
1: una storia che addirittura arriva dai campi di prigionia tedeschi, dal ritorno a casa di un soldato, con grandi traumi, da un figlio che appunto fa fatica a essere riconosciuto da questo padre. C'è una storia che viene da lontano, c'è anche una madre con un carattere abbastanza incisivo. Davide, noi ti ringraziamo perché ci prepariamo ad ascoltare il tuo Mio padre e Sylvester Stallone, il vostro, dove appunto tu sei interprete e la tua è la voce. Ricordo che lo spettacolo tra l'altro è stato finalista al premio Scenario 2025 e ha già debuttato, ecco questo è importante, noi con Futuro Se Presente stiamo intervenendo a volte con queste registrazioni proprio nel corso dello sviluppo delle primi passi reali di uno spettacolo che non è già più testo, già è andato in scena nella rassegna fuori formato a Livorno, ma poi avrà un debutto nazionale il 24 luglio al Festival di Radicondoli, poi lo spettacolo tra settembre e novembre di quest'anno sarà a Bologna, a Livorno, a Milano, a Genova.
2: Torna
1: appunto al suo teatro nazionale che lo ha prodotto e che ringraziamo molto, dal 3 all'8
2: insieme all'associazione Pilar Ternera sono stati promotori diciamo di questa produzione che hanno avuto fiducia in questi ragazzi, in questi giovanotti.
1: Io lo immagino, immaginiamo tutti, Davide Niccolini questa volta non va in degli camerini a prepararsi, ma ecco piuttosto immaginiamo degli spogliatoi di una palestra, ecco, possiamo dare come scena quella di un giovane uomo che è in una palestra semivuota, no? Una palestra semivuota ed ha il suo borsone da sport con sé, quindi questo è il tuo costume di scena, questo è il modo in cui tra poco ti rivolgerai agli ascoltatori. Ricordo che ti ho registrato nella sede RAI della regione Liguria, per cui ringraziamo anche il suo direttore Calogero Matassa, il tecnico Riccardo Bertone, la nostra Rosalba Ruggeri che ci ha aiutato molto nella spola tra Teatro Nazionale di Genova
2: assolutamente
1: e il nostro lavoro per Futuro Presente. Grazie Davide Niccolini, buona serata, buon ascolto.
2: Grazie a tutti voi, buon ascolto e speriamo di vederci presto anche in teatro.
3: Buonasera, io mi chiamo Davide Niccolini, ho 27 anni, classe di peso 80 kg e sono un attore, sono un attore diplomato alla Scuola del Teatro Stabile di Genova. Se questo spettacolo fosse un film adesso ci sarebbero i titoli di testa. Il titolo, la regia di Matteo Ceccantini, classe di peso 55 kg. Il testo di Leonardo Ceccanti, classe di peso 60 kg, e il fatto che la storia è una storia che è tratta da una oddio, ogni volta che devo andare in scena io sto male. Sento un peso qui in mezzo al petto, vedo tutto nero, ho paura di fare una brutta figura, di non lasciare un bel ricordo di me, anche adesso che sono un attore professionista, un attore professionista, quando vado a fare i provini guardo gli altri attori e penso, vabbè sono tutti più bravi di me. Anche quando ho fatto il provino per entrare alla scuola di teatro, ricordo che era a Genova, il corridoio pieno di ragazzi, di ragazze, io ripetevo i versi di Dante, ma preparati da mesi, io vidi già nel cominciare del giorno la parte orientale tutta rosata e l'altro ciel di Belzere che poi voglio dire, ma perché portiamo Dante ai provini? Siamo a teatro, ma cosa c'entra Dante? Ma no, no, concentrati, non cercare alibi, i pigri trovano scuse, tu non sei un pigro, concentrati, rilassati, respira, io tremavo, io sudavo, allora completamente nel panico, preso il telefono, ho chiamato mio padre. Babbo, io sto male, come quando facevo le gare, ma te lo ricordi? E lui non disse niente di che. No, le solite parole semplici, decise, insomma, quelle che servono. Io non lo so, ma ogni volta che sto male chiamo mio padre e poi sto meglio. Lui mi calma, mi rilassa. Babbo, questo provino è la gara più importante di tutta la mia vita.
4: Se vuoi una cosa, devi lottare. È chiaro, devi lottare. Va dentro e prova, so che puoi vincere. E anche se non vinci non importa, hai lottato. Se perdi lottando non ha importanza. Ti sei battuto, hai perso con dignità. E se ora non torni là dentro ti dispiacerà. Perché comunque è un atto di vigliaccheria, capisci figliolo? Andiamo, ce la puoi fare, lo fai per me. Coraggio. Andiamo.
5: Io ho studiato tanto, tanto teatro di prosa, lavoro sulla battuta, battere il finale, scandire, dizione, voce, canto, canto individuale, canto corale, madrigalismo, danza, danza classica, danza contemporanea, lavoro sugli impulsi, biomeccanica, teatro in maschera, tutto pur di diventare un attore professionista e essere qui a raccontare questa storia, la storia di una persona che ammiro fin da quando sono piccolo, anche se con un po' di timore, ma una persona che per me è sempre stata un punto di riferimento. Infatti, confesso che spesso sbircio nel suo vecchio diario degli allenamenti. E il training che faccio prima di entrare in scena me l'ha insegnato lui. Lo ha scritto qui, dove si legge che il 10 aprile 1978, proprio lui, al tempo classe di peso 74 kg, ha effettuato il suo allenamento in palestra, che prevedeva un riscaldamento articolare di 10 minuti, a cui segue una sessione di acrobatica di 15 minuti, una sessione di pesistica con girate al petto, 3 serie da 30 ripetizioni, con 73 kg, rematore a 90 gradi, 5 serie da 15 con 52 kg, 50 addominali, gomito, ginocchio in torsione, rapidi invisibili e lotta a terra, 3 serie da 3 con il partner. Sono pronto, sono caldo, vi avverto, sono qui per raccontare la storia di un grande campione, la storia di Riccardo Niccolini, il mio allenatore di lotta libera, il mio babbo. Io sento di dover raccontare la sua vita al meglio che posso. Sento la responsabilità di dire che mio padre ha ragione quando dice che la vita è tutta una lotta e siamo soli di fronte al mondo, che dobbiamo utilizzare tutte le nostre forze per vincere. E anche grazie a lui e a quello che mi ha insegnato nello sport, se sento di essere pronto qui oggi con voi. Grazie, babbo. Io spero di aver capito come si fa. Non ti deluderò. Spero. 4 luglio 1958, interno, appartamento, giorno. Sul letto disfatto una donna si affanna, suda dalla fronte, geme dal dolore. È Anna. Classe di peso 53 kg e 500 grammi, ancora per poco. Il letto è circondato di altre donne intente a cambiare bacinelle di acqua calda. Qualcuna dice il Padre Nostro, qualcuna le tiene la mano, qualcuna le asciuga la fronte. Un'ultima spinta, il pianto di un bambino e nasce Riccardino! Classe di peso 3 kg e 500 grammi! Una panoramica dall'alto, inizio anni 60, Shanghai, Corea. No, non siamo in Asia, ma in Italia, Toscana, Livorno. A metà strada tra due quartieri popolari, Shanghai, Corea. Palazzine scrostate, panni stesi alle finestre, baracche, cantieri, un enorme campo pieno di buche. I ragazzini saltano la scuola e crescono per strada, corrono, giocano, lottano. C'è un confine da rispettare, Shanghai, contro Corea. E tra loro c'è anche Riccardo. La palla è mia! No, la palla è mia, botte! Qui non puoi stare, la strada è nostra, botte! Non puoi arrampicarti sui tetti dei palazzi, botte! Non puoi farti le seghe nelle buche del campo, botte! Botte! C'è una sola regola, difendi, non attaccare, mai, ma se ti attaccano, botte! Scegli cosa preferisci, lotta o cazzotti, tanto vinco lo stesso, no, perché io non picchio mai nessuno, ma se mi rompono il cazzo, Riccardino! Oh cazzo, ho detto cazzo!
6: Botte?
5: No. Anna, sua madre, prende Riccardo e lo porta a Volterra a conoscere Bruno, suo marito. Il padre di Riccardo, classe di peso ignota, ma dicono fosse un omone. Riccardo è felice. Non ha mai conosciuto suo padre. Lo ha sempre solo immaginato attraverso i racconti dei fratelli più grandi. Un uomo alto, muscoloso, con i capelli ricci. Si metteva sempre la brillantina e anche la camicia di seta. Vedrai, non vede l'ora di conoscerti. E Riccardo lo vedeva, riflesso nello specchio del bagno di casa, che con il pettine si curava quei capelli pieni di brillantina. Onde perfette, lucide, su cui batteva la luce del sole. Bruno non era presente alla nascita di Riccardo. Bruno è scappato insieme ad altri prigionieri da un lager nazista. Si è fatto Germania, Italia, a piedi, di notte, nella neve. Risultato? Torna a casa completamente matto. Manie di persecuzione, allucinazioni, botte a sua moglie, botte ai figli, botte a se stesso. Viene rinchiuso. Interno giorno. Manicomio di Volterra. Riccardo. Sua madre. Seduto in un angolo c'è Bruno. Indossa un pigiamino sporco, dettagli. Sudore nero. Pelle gialla. Cicatrici. Sulle braccia le bruciature delle sigarette che si spegne addosso. Piedi scalzi, ossa sporgenti sotto pelle. E i capelli. I capelli sono sporchi e puzzano. Primo piano del bambino. È spaventato. È la prima volta che vede suo padre e non è come l'aveva immaginato. E di sottofondo le urla degli altri pazienti del manicomio fanno tremare le pareti. La madre presenta il figlio al marito. Oh Bruno. Bruno mio. Ti presento il tuo bimbo. È lui. Riccardo. Bruno alza lo sguardo e vede il bambino. Si sente il battito del cuore di entrambi. Aumenta. Rimbomba. Scoppia! No, no, non esiste. No, no, non esiste. No. Riccardo, non esiste. Come non esiste? Bruno. Bruno è lui. È lui. Ho detto che non esiste. Ho detto che non esiste. Dai, dai Bruno, abbraccialo. Dagli la mano. È venuto qui. È venuto per te, per conoscerti. Ho detto che non esiste. Ho detto che non esiste. Bruno, Bruno, stai calmo. Non è che non esiste, è solo che non l'hai mai conosciuto. Ho detto che non esiste. Ho detto che non esiste. Ho detto che non esiste. Botte, botte, botte, botte. Arrivano gli infermieri. Groviglio di corpi. Lo mettono a terra. Lo legano. Lo portano via. L'incontro non dura più di 2 minuti. E poi tutto torna come prima. Riccardo e sua madre tornano a Shanghai e la vita riprende come sempre. Botte in casa, botte per strada, seghe nelle buche, almeno lì un po' di pace. Ma Riccardo non esiste. Non esiste. Non esiste. Ha come la sensazione di essere fuori fuoco, come sfocato, e l'eco delle urla del manicomio lo raggiungono ovunque. Allora Riccardo corre. Corre più veloce. Picchia più forte, lascia la scuola, non gliene frega niente, non gli riesce, sua madre non lo perdona, botte! Riccardo cresce, ruba i motorini e va in città, sotto gli spalti dello stadio, incontri clandestini di box, ma arriva la polizia, sgombera tutto, botte! Sua madre gli trova un lavoro in un'officina, Riccardo lavora, ma finisce come sempre, botte, viene licenziato. Riccardo cammina per strada, respira e corre, corre, corre, corre, lontano da casa, lontano dal quartiere, più veloce delle biciclette, più veloce delle macchine, più veloce della città, e scappa, non si sa da chi, non si sa da cosa, sa solo che vuole vincere questa corsa contro se stesso e che qualcuno lo veda, ma Riccardo non esiste, non esiste, non esiste, tu non esisti! Ed oggi, ma come si fa ad esistere? Interno, palestra Olimpia, Livorno, anni 70. Riccardo, classe di peso 55 kg, ormai sono settimane che viene qui ad allenarsi con gli amici. Sono gli anni del bodybuilding. I ragazzini rubano soldi da casa e comprano riviste piene di uomini muscolosi, corpi patinati e scolpiti, luccicano come pietre preziose, i muscoli brillano come carrozzerie di automobili sportive. Larry Scott, Sergio Oliva, Franco Columbu, Arnold Schwarzenegger... Riccardo e i suoi amici vogliono diventare come lui, vogliono diventare uomini d'acciaio. Ma mentre loro sudano tra i macchinari della palestra, Riccardo no. No, è appoggiato a una colonna, non ha ancora toccato un peso e sembra distratto, sta guardando
7: dei ragazzi oltre una vetrata che si gettano gli uni contro gli altri come quando lui fa botte per strada. Solo che non hanno guantoni da box, ma indossano delle strane tutine colorate. Non si picchiano dentro un ring, ma sopra un materassino blu con un grande cerchio arancione disegnato. Sembra importante. Non si colpiscono in faccia, ma applicano delle mosse, le chiamano tecniche. C'è un regolamento. Sono lottatori. Riccardo li studia. Uno indossa una tuta blu, l'altro una tuta rossa. Tuta rossa non resiste ed esce dal tappeto. Punto per il blu! Se uno mette il piede fuori dal cerchio, perde un punto. Tuta blu passa di scatto dietro le spalle di tuta rossa. Un altro punto per il blu! Se l'avversario prende l'altro alle spalle, guadagna un punto. Oddio, tuta rossa attacca e tira una tecnica incredibile. Afferra tuta blu per il braccio e per il torso. Gira su se stesso, si proietta all'indietro. Cadono! Non si sono fatti niente, ma com'è possibile? Due punti per il rosso! Alcune tecniche valgono un punto e altre due punti. Tuta rossa intreccia le sue braccia fra le gambe di tuta blu e rotola su se stesso varie volte fino a che non mette di schiena l'avversario. Vince il rosso! Se metti di schiena l'avversario, vinci. Ti sei distratto, hai abbassato la difesa troppo presto. A parlare è l'allenatore, un uomo con un collo veramente, veramente molto grande, classe di peso. Ehi tu ragazzino, sì, dico a te che ci guardi. Vuoi provare? Riccardo, 14 anni, sale per la prima volta su una materassina di lotta libera. Che cosa devo fare? Devi avere un obiettivo concreto. Il tuo obiettivo è spingere l'avversario fuori dal cerchio, ovvero schienarlo, frantumarlo a terra con le spalle e la schiena. Qui sei in luce, là buio. Protagonista, comparsa, vita, morte. Primo piano del volto di Riccardo, stacco. 6 minuti dopo. Lui è ancora in piedi al centro del cerchio, ma intorno tutti gli avversari sono ridotti in poltiglia! Ha trovato la sua vocazione! Ha trovato una casa per la sua rabbia! Ha trovato il padre che non ha mai avuto! Ricorda! Vivere è una lotta! Sei solo dentro il cerchio, il tuo cerchio! E devi cercare di restarci dentro con tutte le tue forze! Dissolvenza! 10 anni dopo, 19 luglio 1980, Stadio Lenin, cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Mosca. Palloncini, bandiere, folla sugli spalti! Un enorme orsacchiottone gigante è la mascotte! Il pulmino azzurro della nazionale italiana. Dentro c'è Riccardo che guarda il villaggio olimpico oltre il finestrino. Passa le notti sveglio, in camera, a scrivere appunti sul suo vecchio diario degli allenamenti e cerca la concentrazione, ma l'ansia lo consuma, sembra suo figlio. Molti anni dopo, la notte prima di affrontare il provino per entrare alla scuola di teatro. Io vidi già nel cominciare del giorno la parte orientale tutta rosata e l'altro ciel di bel sereno adorno. Restare dentro il cerchio. Il giorno del primo match, Riccardo, riflettori, pubblico sugli spalti, davanti a lui un corpo, 74 kg di muscoli e sudore che fra poco gli salteranno addosso. Scatta il timer. Botte! Riccardo vince i primi 2 incontri, mette a terra il rumeno e l'indiano. Interno, camera d'albergo, villaggio olimpico, sera, il televisore acceso. La voce del telecronista pronuncia parole in russo che Riccardo non comprende, ma quello che passa sullo schermo Riccardo lo capisce benissimo. Sono le immagini della premiazione. Lui non è su quel podio. È arrivato 7° nel mondo. A 22 anni, va bene così, piange. Voleva la medaglia d'oro. Ho perso ai punti di poco contro il bulgaro, la medaglia d'oro. E poi ho perso ai punti di poco contro il mongolo, la medaglia d'argento. Io ho perso contro il primo e contro il secondo. Io ho perso contro il primo e contro il secondo, di poco. Di poco. Ma cazzo! Nessuno ti vede se arrivi 7°. Mosca 1980, Mennea, Comaneci e Simeoni, non Niccolini. I 7° non esistono! Dopo le Olimpiadi di Mosca, Riccardo continua ad allenarsi e diventa sempre più forte. Ha 24 anni, classe di peso 82 kg. I compagni di squadra lo rispettano, l'allenatore lo sostiene, la sua famiglia è orgogliosa di lui e manca un solo anno. Un solo anno! E le Olimpiadi di Los Angeles del 1984 sono già sue! Esterno notte, l'asfalto tra Livorno e Pisa. Riccardo è in macchina, guida, veloce, sta andando a festeggiare dopo aver vinto l'ennesimo premio della sua carriera, atleta dell'anno. Dettagli: il volto sulla strada, le mani sul volante, il piede sull'acceleratore, un fascio

0: Interno. Giorno. Palestra Popeye, Livorno, 2010. Riccardo entra in sala, timer alla mano, fischia, corsa. 20 ragazzini si alzano da terra e cominciano a correre in cerchio. Tra loro c'è anche Davide, suo figlio, classe di peso 48 kg. Deve ancora emergere, ma ha talento e Riccardo lo sa. Domani ci sarà una gara molto importante a Bergamo. Stop! Oggi lavoriamo sul braccio e coscia, tutti in cerchio. Riccardo al centro mostra la tecnica della giornata e tutti lo guardano. Tutti sperano di essere scelti come cavie, tutti tranne Davide. No, Davide no, Davide guarda da un'altra parte e pensa: mi ha chiamato ieri, non mi chiamerà anche oggi. Davide, sì, al centro come io. Sì, va bene, va bene. Primo piano del volto di Davide è teso, si sente messo alla prova. Primo piano del volto di Riccardo è deciso, vuole che il figlio diventi un grande lottatore. Non tenere la mano così moscia, non tenere la mano moscia, stringi il polso, se non stringi io, vedi, mi libero, hai capito? Davide annuisce. Oh, hai capito, sì o no? Sì, babbo, ho capito, allora fallo. Davide torna al suo posto. Un altro ragazzino entra al centro del cerchio, tutti lo chiamano Schizzo, classe di peso 45 kg. Stringi un po', Schizzo, stringi. Oh, bene, bene. Questa sì che è una presa. Bravo, senti che potente. Bravo, Schizzo. Così si fa, hai capito? Dov'è? Davide, hai capito? E Riccardo lo vede. Oltre le gambe di Schizzo, suo figlio, che ride insieme ai compagni, è distratto dalla lezione, ride di nascosto, si copre la bocca con le mani. Riccardo lo vede. Sbianca. Occhi rossi. Oh! Vieni al centro. Braccio e coscia finché non lo fai bene. Domani hai la gara e ti comporti così. 25 minuti dopo sono sempre lì, sfinito. Sono andati via tutti, siamo rimasti soltanto io e Schizzo al centro del cerchio, uno contro l'altro, mentre Riccardo urla: lavoro, lavoro, lavorare! E dalla parte opposta della sala ci sono quelli del corso di pugilato, che tra una serie e l'altra nel recupero si voltano, mi guardano. E a me non piace essere guardato così. Mi vergogno. Stacco il giorno dopo. Interno, spogliatoio, sera, Bergamo. Gare giovanili di lotta libera. Riccardo entra nella stanza e getta l'asciugamano contro Davide. Ti sei lasciato andare. Dettaglio del volto di Davide, esausto dal match. Davide, mi devi guardare! Ti sei lasciato andare, sì o no? Sì. Tu non hai lottato. Non ti sei battuto. Ti sei lasciato andare. Sì, babbo, sì. Silenzio. Io resto da solo e so che per le prossime 2 settimane, per mio padre, io non esisto. Esterno giorno, prima liceo, Davide e Riccardo sono in macchina, fermi nel parcheggio della scuola. Primo piano del giovane volto di Davide, è turbato, vorrebbe parlare ma non sa da dove cominciare. Riccardo si volta: che hai? Sei preoccupato per la verifica di cos'è di matematica? Ma dai, che ce la fai? Sei bravissimo. Dettaglio delle mani sudate di Davide, dettaglio del sopracciglio alzato di Riccardo. Primo piano di Davide, babbo. Io la lotta non la voglio più fare. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Mio padre, quando gli dici queste cose, sta zitto. 6 minuti chiusi in macchina in silenzio. E nessun discorso motivazionale alla Sylvester Stallone. 6 minuti di silenzio. Fine della mia carriera da lottatore. 6 minuti è il timer di un match di lotta libera, sono 2 riprese da 3 minuti ciascuno. Forse c'è stato un match tra me e mio padre, ma io non ho ancora capito chi ha vinto. Interno, treno, giorno. Riccardo con gli altri compagni di squadra arrivano ad una fermata in una grande città, devono fare un torneo di lotta molto importante e tutti scendono, tutti tranne lui, cioè Riccardo vorrebbe, ma no, non ci riesce. È trattenuto al sedile con delle cinghie legate strettissime. Non sa come sia possibile. Allora cerca di liberarsi, ma niente. Allora chiede
1: Aiuto, chiama gli altri, i compagni si allontanano. Allora spinge, scalcia, urla. Oh, aiuto! Batte i pugni sul finestrino, vorrebbe romperlo. Nessuno lo fa scendere, nessuno si accorge di lui, come se non esistesse. Interno, ospedale, notte 1983. Riccardo, cazzo di peso 60 kg, si sveglia. Allunga la mano, accende la luce, respira. Respira. Respira. Sente come un peso qui, in mezzo al petto. Trema per calmarsi. Fa quello che gli ha detto lo psicologo. Devi buttare fuori, Riccardo, devi sfogarti. Allora apre il suo diario. Il suo vecchio diario di sempre. Comincia a scrivere, sono mesi che scrive. Scrive, annota tutto quello che gli passa per la testa, che ora è rasata. Il suo corpo pieno di ferite. Bende, cicatrici, tubicini che entrano ed escono dappertutto, un macchinario accanto al letto che fa bip, bip, bip, bip. E gli ricorda che è ancora vivo. 15 maggio 1983, sempre lo stesso sogno, resto bloccato in treno, nessuno mi sente. Ieri mi sono staccato i tubi, volevo andarmene, ma gli infermieri mi hanno bloccato. 7 giugno 1983, questo non può essere il mio corpo. Io non voglio che questo sia il mio corpo. Devo tornare ad allenarmi. 10 aprile 1978, riscaldamento articolare di 10 minuti, sessioni di acrobatica di 15 minuti, sessioni di pesistica con girate al petto, 3 serie da 30 ripetizioni con 73 kg. 17 giugno 1983, sono venuti a trovarmi mia madre e i miei fratelli oggi. Ho voluto sapere che cosa fosse successo. Nell'incidente sono morte due persone. Io amnesia. Per 15 giorni. Coma profondo, mi hanno abbandonato su una barella di un ospedale per 36 ore e poi mi hanno trasferito d'urgenza a Firenze. 4 luglio 1983, oggi è il mio compleanno. I dottori mi hanno cantato tanti auguri. Ho chiesto al medico di dirmi cosa c'è sotto le coperte, io non lo riesco a vedere. L'ho implorato, urlato, alla fine ha ceduto. Riccardo, mi ha detto, abbiamo dovuto aprirti il torace, la schiena, la cancrena si stava espandendo. Abbiamo dovuto tagliare le dita, i tendini, i muscoli. Abbiamo raschiato via gran parte dell'osso della gamba sinistra, era morto. Però abbiamo salvato il piede. 12 settembre 1979, 6 giri di campo, sessioni di pesistica con 80 kg, circuito addominali e flessioni. 15 luglio 1983, ho vomitato tutto il giorno. 5 ottobre 1979, rematore a 90 gradi, 5 serie da 15 con 52 kg, 50 addominali, gomito, ginocchio in torsione, rapidi, invisibili. 8 agosto 1983. Non faccio altro che piangere. 6 dicembre 1979, ufficiale. L'anno prossimo sarò alle Olimpiadi di Mosca. Aumentare gli allenamenti, la concentrazione, la rapidità, lavoro, lavoro, lavoro. 27 agosto 1983. Oggi sono venuti a trovarmi i miei compagni di squadra. Mi hanno detto che ce la faccio, che sono forte. Anche l'allenatore me l'ha detto. Mi ha stretto la mano, poi è calato uno strano silenzio. Sono usciti tutti, tutti tranne lui. Lui no, lui è rimasto, mi ha guardato e mi ha detto: Riccardo, io non posso portarti a Los Angeles. Perché? 7 giugno 1979, oggi non mi sono allenato, sono stato pigro. 10 settembre 1983, dopo 7 mesi di convalescenza, Riccardo, 25 anni, classe di peso 65 kg, viene dimesso dall'ospedale e la sua carriera è finita. Dai 24 ai 28 anni, questo è il periodo migliore della carriera di un lottatore. Il periodo in cui l'allenamento, l'esperienza, il talento fanno di te una macchina di forza esplosiva irripetibile. E Riccardo torna a vivere con sua madre.
0: nella solita strada di sempre, nello stesso quartiere di sempre. Cerca di ripartire, continua ad allenarsi in camera sua, ma la gamba gli fa male. Sua madre gli urla fuori dalla porta: Riccardo, non allenarti, ti fai male! Ti fai male, smettila! Riccardo trova lavoro al mercato cittadino, accanto ai pescivendoli, il suo banchetto di magliettine e integratori da vendere a quelli che vanno in palestra, a quelli che si allenano tutti i giorni. E lo riconoscono, tutti lo salutano. Riccardo!
1: No, ma ho saputo quello che è successo, quanto mi dispiace. Quanto, che disgrazia, però... Io ti vedo bene,
0: sai. Domani passo e ti compro anche le magliettine. Riccardo non vuole parlare con nessuno. Indossa sempre pantaloni lunghi, anche d'estate, per nascondere la gamba. E tutti lo guardano. A lui non piace essere guardato così. Si vergogna. Allora si rifugia nel buio di un cinema, come sempre, almeno lì un po' di pace. All'ingresso lo fanno entrare senza pagare, perché ormai tutti lo conoscono. E passa le serate da solo, cerca di distrarsi, si fa forza per andare avanti, guarda i film d'azione dei suoi idoli, di quelli che alla fine ce la fanno. Van Damme, Schwarzenegger, Bruce Lee, Sylvester Stallone.
2: Torna Sylvester Stallone. Torna Rambo.
3: Andiamo a prendere.
4: Lei non prende nessuno, colonnello.
3: Ripeto, missione annullata.
5: Siamo qui.
2: Ingannato dai suoi. Solo. In territorio nemico. Ormai senza speranza.
6: Tu stai commettendo un errore.
7: Ah sì? E quale?
6: Rambo.
2: E adesso... deve cavarsela da solo. Nessuno potrà più aiutarlo. Sylvester Stallone è di nuovo Rambo. Rambo 2. La vendetta.
8: L'incontro sembra risolto in favore di Apollo

0: hai gli occhi completamente chiusi per i colpi che ha preso. Si lascia più sulle gambe e viene colpito ripetutamente. Rocky è al tappeto. Il campione in carica sta alzando le braccia in segno di vittoria. L'incontro potrebbe finire qui.
1: Coraggio, coraggio Rocky, coraggio, alzati!
2: Riccardo cammina per strada, è notte. L'adrenalina del film gli scorre in tutto il corpo, il fluire delle immagini, il suono delle casse, le parole di Stallone. Un giornale abbandonato per terra, Riccardo l'afferra, legge. Olimpiadi. Los Angeles. No, Riccardo deve andare. Deve correre per arrivare in tempo. Deve correre lontano da casa, lontano dalla città, lontano da se stesso. Deve raggiungere Los Angeles. Ma come può correre adesso? Ruba una vecchia bicicletta attaccata a un palo. Non può correre, ma può pedalare. Allora inizia a pedalare. Pedala sempre più forte. Sempre più forte. Sempre più forte. Oltre il suo quartiere. Oltre la città. Mi fa male la gamba, ma raggiunge l'aeroporto. Entra nel gate con la bicicletta. Cercano di fermarlo, ma lui sferra cazzotti contro i controlli. Mi fa male la gamba. E zoppica. Zoppica. Fino all'aereo. Riesce a salire, ma non ha il biglietto. Il pilota si rifiuta di partire. Allora Riccardo prende il comando dell'aereo. Mi fa male la gamba. Ma non importa. Guidare un aereo è facile. È come una bicicletta. Solo un po' più grande. Accende il motore, occhi sulla pista. Ci siamo. La gamba, l'osso si spezza. I pedali della bicicletta scorrono a vuoto. Riccardo cade per terra. Riccardo, che voleva raggiungere Los Angeles e vincere la medaglia d'oro, invece torna indietro, saltellando su una gamba sola, con una bicicletta rubata. Torna nella sua strada tra Shanghai e Corea. Le Olimpiadi le guarderà in televisione, a casa sua, fuori dal suo cerchio. Un anno dopo, interno, salotto. Sera, 1984. Riccardo è seduto sul divano, la televisione accesa trasmette immagini sgranate in diretta da Los Angeles. Riflettori, bandiere, folla sugli spalti, un aquilotto. Un enorme aquilotto con un cappello a stelle e strisce, la mascotte. Riccardo si gratta la gamba. Appena cambiato la fasciatura, messa la pomata, ma il prurito non se ne va via. Riccardo si gratta sempre più forte, sempre più forte, sempre più forte, uno squillo. Zoom sul telefono di casa. Riccardo zoppica fino al ricevitore. Pronto? Sono i suoi vecchi amici della palestra, ridono, scherzano, lo salutano, fanno battutine, gli dicono che stasera deve uscire con loro. No ragazzi, no, stasera sono stanco, insistono, lo passano a prendere tra 10 minuti e gli offrono pure da bere. No, domani attacco presto, non mollano, gli dicono che vanno al Washington Bar. No, io non ho voglia di spogliare liste. Ma che spogliare liste, Riccardo? Lì fanno un torneo di braccio di ferro. Braccio di ferro? Ma cosa mi interessa a me del braccio di ferro? Insistono ancora, Riccardo resiste, niente da fare, ha deciso, resta a casa. Peccato, perché secondo noi avresti potuto vincere. Fine della chiamata. Riccardo torna in salotto, sguardo fisso al televisore, si gratta la gamba. Sua madre si siede sul divano accanto a lui. Riccardo, ma ogni tanto lo possiamo anche cambiare canale, no? Riccardo si gratta la gamba ancora. E ripensa a tutte le cose che poteva essere, a tutte le cose che poteva fare. E stasera è stanco di sentirsi sconfitto, di sentirsi invisibile. Tu non esisti. Di nuovo, quella voce martellante nella testa. No, stasera no. Stasera è diverso. E si fa strada tra i mille pensieri che affollano la sua mente uno scatto mentale. Che è il suono di una voce diversa, non è la sua voce, non è la voce di suo padre, non è la voce di sua madre, non è la voce dell'allenatore, ma è la voce di Sylvester Stallone. Che a un certo punto del film che ha visto al cinema un paio d'ore prima si è voltato e lo ha guardato dritto in camera, dritto verso Riccardo seduto in sala. Gli ha parlato, sì, a lui, soltanto a lui, Sylvester Stallone. Ha detto delle cose semplici, decise, quelle che servono.
3: Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori. È davvero un postaccio misero e sporco. E per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò, andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto!
4: Interno, Washington Bar, notte fonda. Mentre la città dorme qui dentro, cocktail, spogliare liste, poker, biliardo, Riccardo entra. Non vuole dare nell'occhio, quindi profilo basso. I suoi amici si accorgono di lui, li saltano addosso, lo abbracciano. Sembrano i vecchi tempi, gli offrono da bere. No, ragazzi, no. Il braccio di ferro. Lo portano sul retro, una stanzetta piena di fumo. Un tavolino al centro, due uomini si sfidano e Riccardo li studia. Bisogna tenere i gomiti attaccati al tavolo. Puntare, ecco, vedi, bene i piedi per terra durante lo scarico della forza. Possiamo sbilanciare il peso del corpo, ma senza staccare del tutto il culo dalla sedia. Si afferra la mano dell'avversario, gomiti, i gomiti devono essere mobili, pollici sul dorso, posizione di setup, aspettare che l'arbitro dia l'ok per partire. Ready, go. Uno dei due sfidanti al tavolo comincia ad urlare, appena perso la sfida, e esce dalla stanza bestemmiando.
5: Ehi tu! Sì, tu che ci guardi! Vuoi sfidarmi?
4: Riccardo alza lo sguardo e davanti a lui c'è il suo avversario. Tutti lo chiamano Andreone. Classe di peso 100 kg, fa il tassista ma nel tempo libero si sfonda di bodybuilding. È completamente sudato, fuma una sigaretta e tutti lo temono. Ma Riccardo... No. Riccardo è a suo agio. È tranquillo, da quando è entrato al Washington Bar la gamba non gli fa più male.
5: Io ti conosco, tu sei Lincolini, vendi le magliettine al mercato.
4: Riccardo si siede, punta bene i piedi per terra, il gomito sul tavolo. Andreone gli afferra la mano. Andreone gli afferra la mano. Cazzo, la stringa.

0: nessuno si accorge di niente. Più veloce del tempo, più veloce della luce, Riccardo stringe la mano di Andreone e gliela frantuma sul tavolo. Mette tutta la sua forza, tutta la sua rabbia, tutta la sua vendetta contro la vita in quel braccio. E per quanto Andreone voglia riprovare, Riccardo vince. Una, due, tre, quattro, 10 incontri, niente da fare. Andreone esce piangendo, umiliato, e va a chiamare la mamma. Si aggiungono altri sfidanti. Riccardo però non fa altro che distruggere le loro braccia. È inarrestabile. Una lunga fila fuori dalla stanza, una lunga fila fuori dal locale, niente da fare. Escono tutti piangendo a chiamare la mamma. Si sparge la voce in città. Riccardo Niccolini è tornato. Sequenza di immagini, montaggio veloce, 1985, Riccardo torna in palestra, oh, finalmente! Riprende ad allenarsi, ad alzare pesi sempre più grandi, le sue braccia diventano sempre più forti e vince! Incontro dopo incontro, braccio dopo braccio, top roll, sweep, gancio, press! Di destro, di sinistro, non importa! Di nuovo il sapore della sfida, torneo dopo torneo, Salerno, Torino, Ginevra, Parigi, Tel Aviv, dove vince il campionato del mondo! E adesso per tutti è l'uomo d'acciaio! Così lo chiamano tutti gli amici, ma non soltanto gli amici, eh? Tutta la città, i giornali, le radio, l'Italia. Quando viene intervistato da Raffaella Carrà e Pippo Baudo, anche per loro è l'uomo d'acciaio. Sì, sì, sì. Finalmente anche lui dentro il riquadro del televisore. Dall'altra parte dello schermo, dalla parte di quelli per cui le persone fanno il tifo, dalla parte di quelli che esistono.
1: Nazionale italiana di braccio di ferro. È l'unica associazione riconosciuta all'estero, nata nel 1986 qui da noi. Allora si svolgeranno le finali, io ho i concorrenti prontissimi per questa gara e i vincitori del trofeo Domenica Inn potranno esibirsi poi incontrando campioni del mondo e vice campioni del mondo. Passiamo subito alle gare e ai concorrenti. Ecco qua. Non si smentisce il vice campione del mondo Riccardo Niccolini, complimenti, e vince.
2: Interno, giorno, sud-est di Shanghai, 1986. Un luogo ancora da definire, una grande stanza vuota. Le pareti sono senza intonaco, a terra cemento, a muffa sul soffitto. Però quello che Riccardo vede è una grande sala piena di attrezzi per allenarsi. Un materassino blu dove poter fare ginnastica e acrobatica e sacconi da box che scendono dal soffitto. Sì, questa sarà la sua palestra, che può permettersi grazie ai soldi dell'assicurazione dell'incidente. E le persone non aspettano altro. Vogliono andare ad allenarsi da Riccardo, l'uomo d'acciaio, il campione mondiale di braccio di ferro. È così che chiamerà la sua palestra. Riccardo afferra un pennello rosso e scrive sul muro: Popeye. Sai, come il personaggio dei cartoni animati che mangia gli spinaci. Popeye. Popeye, Riccardo, Popeye è inglese.
3: Ah. Ma no, io non lo so l'inglese. Popeye.
2: Ma ti conviene impararlo. Ma io insegno palestra ai livornesi, mica agli americani. Leggi il giornale. C'è una selezione a Roma tra una settimana. Un torneo di braccio di ferro e chi vince si porta a casa tanti, tanti soldi. Oh, mi servirebbero i soldi per finire i lavori in palestra. E vai a Las Vegas se vinci e giri un film.
3: Film? Las Vegas?
2: Sì, è un film sul braccio di ferro. Si chiama Over the Top. Io non sono mica un attore. È il prossimo film di Sylvester Stallone.
4: Stallone?
2: Riccardo pensava che la palestra fosse la fine. Dopo tutto quello che ha passato, finalmente un posto sicuro, il suo posto. Però poi pensa, e se Sylvester Stallone non esistesse? Se fosse soltanto un personaggio che se ne sta lì dentro ai film come un'illusione? No, deve andare a vedere, deve scoprire se esiste davvero, deve guardarlo negli occhi e vedere nel suo sguardo il mio riflesso. La palestra può aspettare. Questa è una chiamata, l'ultima chiamata, prima di

0: appendere definitivamente il braccio al chiodo. Ready! Go! Interno appartamento, giorno seconda liceo. Davide e Riccardo sono a casa. Davide ha smesso lotta da un anno. È seduto sul divano con un libro, uno Shakespeare, sta facendo memoria per un corso di teatro che ha iniziato da poco, ma gli piace, vuole fare bella figura. Riccardo va in bagno, zoppica. La solita gamba che gli fa male. Dettaglio. La mano di Riccardo afferra un asciugamano. La porta del bagno viene chiusa a chiave. In casa cala il silenzio. Davide continua a leggere. Dal bagno si sente il suono dell'acqua che scorre, poi qualcosa che sbatte, poi un urlo. La porta del bagno resta chiusa, silenzio. La porta del bagno si apre. Babbo? Riccardo, con in bocca ancora l'asciugamano, lo morde con tutta la forza che ha, poi lo lascia cadere per terra. Dalla gamba esce del sangue. Mi sono dimenticato il disinfettante, lo vado a prendere. Riccardo va in cucina, Davide resta in bagno e guarda l'asciugamano a terra. Riccardo torna. Non mi fa niente, stai tranquillo, io sono l'uomo d'acciaio. Riccardo raccoglie l'asciugamano e chiude di nuovo la porta del bagno a chiave e comincia ad urlare. Ancora. E io torno al mio Shakespeare con le gocce di sangue dell'uomo d'acciaio sul pavimento del salotto. Interno, lo stesso salotto, sera, qualche giorno dopo, Davide e Riccardo sono sul divano, stanno guardando la televisione, guardano Over the Top, il film con Sylvester Stallone. Davide ha il telecomando in mano e fa avanti e indietro nelle scene, è convinto di aver visto suo padre. Per un secondo, per un istante, l'ho visto 10 volte il film, fidati, non ci sono. Davide non si arrende, continua a cercare inquadratura dopo inquadratura. Non mi hanno messo nel montaggio finale, oh fidati. Babbo, ma scusa, ma come l'hai presa? Bene, bene, non era quello l'importante. Ho capito, babbo, ma così nessuno sa che l'hai fatto. Ma importa che lo so io e chi vuole credermi. Ma io non posso credere, babbo, che tu l'abbia conosciuto. Chi ho conosciuto? Come chi, babbo? Sylvester Stallone. Ah, lui, sì, l'ho conosciuto, simpatico. Ma non ti ricordi cosa ti ha detto? Mi ha parlato per una mezz'oretta, solo che, sai, lui parla inglese. E quindi non ho capito molto. Facevo sì sì con la testa, ma...
1: Aspetta, aspetta, Davide, lascia questa scena che è bellissima!
0: Guardo mio padre. Piange. O piange ogni volta che guarda i film con Sylvester Stallone. Piange perché dice che gli ricordano i tempi della lotta libera, che lo spronano ad andare avanti, ad essere forte, a resistere, ad esistere. Io lo guardo e penso che a me i film con Sylvester Stallone non piacciono come piacciono a lui. Mi emozionano, ma perché emozionano lui? Sono un po' il suo mondo. Fatto di forza, di muscoli, di padri che proteggono la famiglia. Un mondo assurdo. Di un genitore che a volte penso di conoscere, ma a volte non capisco.
2: Scusate, scusate, ancora non ci credo che sia successo, non ci credo. Voglio dire solo grazie ad Apollo per essersi battuto con me. Voglio ringraziare anche Mickey che mi ha allenato.
3: Rocky, sei grande!
2: Sei grande anche tu. Ma più di tutti voglio ringraziare Dio. A parte quando è nato mio figlio, è la notte più grande della mia vita. Io voglio dire solo una cosa a mia moglie che è a casa. Adriana, sei a forza!
4: Io ti amo.
2: Sei forte, Rocky, sei forte!

Davide! Davide! Davide! Interno, appartamento, sera 2013. Mia mamma, Tiziana, classe di peso 65 kg. Mi chiama, sta urlando. Io mi sono addormentato. Salto giù dal divano, la televisione resta accesa. Il film di Stallone continua a scorrere. Vado verso camera dei miei. La porta è aperta. Mio padre, steso sul letto, avvolto tra le coperte, completamente sudato, trema, tossisce, dice che ha freddo. Mia mamma è agitata. Cammina intorno al letto. Io, immobile, sulla porta, non so che cosa fare. Arriva anche Drago, il nostro cane, classe di peso 7 kg. Comincia ad abbaiare. Arriva anche mio fratello, Gabriele, classe di peso 30 kg. Che succede? Niente, Gabri, prendi il cane e torna di là in salotto. Ora arrivo. Mio fratello prende Drago e torna in salotto. Mia madre mi prende da una parte in corridoio. Davide, babbo non sta bene, va portato in ospedale. Ma mamma, scusa, ma cosa? Sono mesi che quella testa di cazzo si chiude in bagno e si medica l'ulcera che ha alla gamba. Ma davvero, mamma? Sì, sai cosa fa? Prende delle pinzette, estrae la parte di tendine infettato, brucia la punta delle forbicine per disinfettarla, morde un asciugamano per il dolore, per urlare, e si taglia il tendine, se lo taglia da solo. È completamente pazzo, è un pazzo. Mamma, aspetta, ma forse è solamente febbre? No, bisogna portarlo in ospedale. Il film alla televisione continua a scorrere. Rambo, la scena in cui Sylvester Stallone, in mezzo al bosco, inseguito dalla polizia, si ricuce la ferita al braccio da solo. Mamma è esausta. Gabriele! Spegni quella stronzata! Stallone svanisce. Diventa un puntino nel buio dello schermo. Silenzio in casa. Anche il cane ha smesso di abbaiare. 10 minuti dopo, mamma ha preparato la borsa, magliette, asciugamani, accompagna babbo alla porta. Continua a tremare, oddio, sembra piccolo, piccolo. Sembra spaventato per la prima volta in vita sua e non dice una parola. Mia madre mi dice: Davide, vada al cane e a tuo fratello. Sento la macchina partire a tutta velocità e io resto solo. 2 ore dopo, mia mamma mi chiama, dice che babbo ha avuto una setticemia. Una setticemia. Bisogna operare la gamba il prima possibile. Lui non vuole. Interno, palestra Popeye, notte fonda. Noi abitiamo sopra la palestra. Dopo aver messo a letto mio fratello e aver dato da mangiare al cane, scendo giù. Le luci sono spente. Cammino per la sala pesi, la sala dei tapirulan, e arrivo nella sala dove mio padre tiene il corso di lotta libera. Il corso che ha creato apposta per me quando ero piccolo, nella speranza che mi piacesse. E io per 10 anni ho sentito la responsabilità di dover arrivare dove lui non era riuscito. Di giorno questa stanza è piena di urla, di sudore, di vita. Adesso è immobile. Sembra fatta di ghiaccio. Mi tolgo le scarpe, salgo sulla materassina blu e mi siedo al centro del cerchio, al centro del mondo di mio padre. Davanti a me la sedia sopra cui siede da anni mentre guarda i suoi ragazzi allenarsi. E io vorrei chiedergli se anche stavolta lotterà. Se ha davvero senso lottare così tanto. Dover sempre cercare di restare in piedi. Se serve davvero avere tutta quella forza, quella competizione, quell'individualità per poter esistere. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio. Dissolvenza. Se questo spettacolo fosse un film, adesso ci sarebbe una scritta bianca su sfondo nero. 3 settimane dopo. Inquadratura. Strada di fronte alla palestra Popeye. Una macchina arriva, parcheggia, scende mia madre, sbuffa.
Mio padre ha sempre detto che si è innamorato di lei perché è sempre incazzata. Anche adesso è incazzata, eh? Ha appena finito di litigare. Apre la portiera e dalla macchina scende Riccardo. Le chiede scusa, fanno pace, salgono in casa. Drago, il cane, scodinzola. I fratelli e la sorella di mio padre lo accolgono. Mio fratello lo saluta e io... No. Io guardo mio padre. Indossa dei pantaloncini corti e la sua gamba ora non c'è più. Cammina con delle stampelle. Io non sono mai andato a trovarlo in ospedale. Cerco di mettere a fuoco quello che sento. Mia mamma viene da me. Ti fa strano, vederlo così? L'ho dovuto convincere, sai. Abbiamo litigato anche in ospedale, non voleva. Mamma evidentemente aveva paura. Ma quale paura? Lui voleva fare il duro, voleva fare il forte. Ma mamma, lo sai, babbo è così. Sono venuti anche i fratelli, eh? Tutti gli zii in ospedale per convincerlo. Beh, però alla fine ce l'avete fatta. Certo, l'ho picchiato. Meno male sono venuti i medici e mi hanno fermata perché... Mamma, ma cosa... Mia madre torna sul divano accanto a mio padre. Sono tutti intorno a lui. E io lo guardo. Mio padre. Il duro del quartiere, il campione di lotta libera, l'uomo d'acciaio, è come se non esistesse più. Adesso c'è un uomo che, nonostante tutto, se ne sta lì, a ridere, a scherzare con le persone che gli vogliono bene, e ci sono anch'io tra loro, e lui mi guarda, lontano. Immerso nel suo mondo che non è il mio e va bene così, mi guarda e per lui esisto. Primo piano del mio volto, primo piano del suo volto, nessun dialogo, nessun discorso motivazionale alla Sylvester Stallone, un'intesa, uno scatto mentale. Adesso posso andare oltre, altrove ed esistere, sapendo che mio padre non è il titolo mondiale. Le medaglie, il film a Las Vegas, i muscoli, la forza esplosiva. No, mio padre è un uomo che insegna lotta ai ragazzini, nella sua palestra, nella solita città di sempre, che si è lasciato il passato alle spalle e sorride al centro del suo cerchio.

E abbiamo trasmesso il nuovo lavoro di Futuro Presente, la rassegna di drammaturgia contemporanea di Radio 3 a cura di Monica D'Onofrio e Lorenzo Pavolini. Mio padre è Sylvester Stallone, della compagnia ADDA, regia di Matteo Ceccantini, la drammaturgia di Leonardo Ceccanti, interprete Davide Niccolini, una produzione del Teatro Nazionale di Genova e dell'Associazione Pilar Ternera, Nuovo Teatro delle Commedie, registrato alla sede RAI regionale per la Liguria, e si ringrazia il suo direttore Calogero Matassa e il tecnico Riccardo Bertone. Noi ci salutiamo con un ascolto della Buonanotte in preparazione del cartellone di domani, dove ascolteremo dal Teatro Comunale di Bologna in diretta Napoli Milionaria, opera lirica in tre atti su libretto di Edoardo De Filippo, tratto dall'omonima commedia, con musica di Nino Rota, e quindi ascoltiamo la colonna sonora di Nino Rota per l'adattamento cinematografico di Napoli Milionaria.

Nino Rota, la colonna sonora per l'adattamento cinematografico di Napoli Milionaria, che ascolteremo domani in diretta dal Teatro Comunale di Bologna per il nostro cartellone. E appunto domani ascolteremo questa opera lirica in tre atti con libretto di Edoardo De Filippo, tratto dall'omonima commedia, con musiche di Nino Rota. Si tratta di un nuovo allestimento del Teatro Comunale di Bologna con l'orchestra, il coro del Teatro Comunale di Bologna, il maestro del coro Giovanni Farina, il direttore James Feddeck, la regia di Marcello Lombardero, le scene di Diego Siliano e i costumi di Luciana Gutmann. Vi dico anche chi sono i protagonisti: Matteo Falcer in Enrico Sette Bellezze, Giulio Iermini, Peppe Cricco, Michele Patti, Federico, Luca Park, Riccardo Spasiano, Omiezzo Prevete, Michele Giaquinto, Pascalino Pittore, Xin Zhang, Gennaro Iovine, Paolo Bardogna, Amalia, Carmen Giannattasio, Maria Rosaria, Mariam Battistelli, Amedeo, Marco Miglietta, il brigadiere Ciappa, Iuri Guerra, Adelaide Schiano, Benedetta Mazzetto e Assunta Eleonora Filipponi. E dunque domani la ascolteremo in diretta. Avremo Valentina Anzani per noi in collegamento dal Teatro Comunale. Sentite la sigla, sono le 23, 58 minuti e 9 secondi. Vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla console Riccardo Bruno e Domenico Ganci, in regia Vittoria Pastore, al microfono Luisa Santacesaria. Io vi do appuntamento a domani e lascio la linea a Battiti.

In uno degli 8 dischi che aprono le puntate di questa settimana di Battiti troviamo il brano con cui abbiamo esordito, si intitola There's Love ed è parte di Silence, il nuovo terzo album di Lucie Antunes, una musicista, percussionista e compositrice francese, con una formazione prima classica e poi legata alla musica contemporanea che si muove tra la musica elettronica e quella acustica, spaziando da contesti molto diversi, alcuni più pop e da club fino ai teatri con opere legate all'arte performativa. È anche questo il caso, per esempio, infatti Silence rappresenta, oltre che un album, la colonna sonora di un'opera coreografica realizzata da Mathilde Monnier. Voci, poesia, elementi percussivi e appunto movimento convergono in questo progetto in cui si cerca di ricreare una sorta di trance collettiva, un'incoscienza che però riguarda tutte le persone presenti e incluse in questa performance, quindi sia artisti che pubblico, ed è proprio attraverso questa dimensione che ci addentriamo nella notte di Radio 3. Ben ritrovati e ben ritrovate ascoltatrici e ascoltatori da Nina Terruzzi, Chiara Colli, Ghighi Di Paola, Antonio Tessitore e Simone Sottili. Abbiamo iniziato quindi con una trance collettiva, mentre passiamo a parlare di qualcosa di un po' meno impegnativo a livello di trasporto, ma semplicemente al rilassamento che vuole ispirare questa Relaxation Music with Tambour, una dimensione più spirituale richiamata dall'album Paradise Metal di Dionysios Tabakis. Questo artista ha registrato le 12 tracce contenute nel suo primo disco A Casa, nel luogo dove compone e suona da solo, portando avanti, sviluppando il suo percorso artistico parallelamente al ruolo di scrittore e di prete ortodosso. Sia la sua musica che i suoi testi uniscono il pensiero monastico e una sorta di turbolenza emotiva che viene causata dalla vita e dal pensiero contemporaneo, in cui comunque si ritrovano problemi che, secondo Tabakis, risalgono all'antichità, che vengono considerate condizioni esistenziali descritte da sempre e che vanno quindi accolte, osservate, considerate un elemento appunto imprescindibile dell'esistenza. L'esistenza comprende l'irrisolutezza di queste dimensioni, così come lo fa la musica che questo artista visualizza, immagina e compone senza la pretesa che risolva o risponda nulla. Relaxation Music with Tambour è un brano in cui il protagonista è ovviamente questo strumento storico di legno e a corde, tipico dell'Asia centrale, appartenente un po', diciamo, alla stessa famiglia del liuto. Metal Paradise è un disco pubblicato da Hit Crimes, un'etichetta di musica elettronica e sperimentale che ha base ad Atene.

Dal Mediterraneo greco andiamo ora a scegliere un brano da Fly del sestetto Exit Knarr guidato da Ingebrigt Åkerflaten, meno rilassante e molto più energico il pezzo che andiamo ad ascoltare tra poco. Il materiale degli ultimi due album in studio di questa band, Drops del 2025 e Breezy del 2023, è stato ciò che il gruppo ha portato sul palco del Victoria National Jazz Scene di Oslo il 26 settembre 2025. Ovviamente materiale interpretato ed eseguito in maniera nuova rispetto alle registrazioni in studio, fresca e forte anche della tournée che questo ensemble stava concludendo proprio con questo concerto. La registrazione del live è quindi risultata assolutamente potente e quindi il leader della band, Ingebrigt Åkerflaten, ha deciso di pubblicarla attraverso la sua etichetta discografica, la Sonic Transmissions. Per cui da Fly ascoltiamo la traccia che chiude l'album, ovvero Chaos Pad. Amalie Dahl, sassofono contralto e baritono, Karl Hjalmar Nyberg, sax tenore ed elettronica, Marta Vailis al piano, Jonathan Horn alla chitarra, Ingebrigt Åkerflaten ovviamente al contrabbasso e Olav Olsen alla batteria.

E dalla scena musicale a cui Ingebrigt Åkerflaten appartiene, essendo considerato di sicuro un suo esponente di spicco molto conosciuto e riconosciuto, andiamo ora ad ascoltare un disco che nasce invece in un contesto diverso, ma altrettanto attivo, prolifico e appunto forviero di incontri. È nata da pochissimo a Nairobi l'etichetta discografica From Cool Waters, e la sua prima pubblicazione è questo Palagoma, un album in cui si incontrano Sven Kacirek, Olli Tratego e Ogoya Nengo. Sven Kacirek è un batterista e compositore tedesco che vive a Nairobi e che nel 2014 ha prodotto il primo LP di Ogoya Nengo, un artista folk, una cantante simbolo della tradizione musicale del Kenya, che ha appunto esordito nel mondo della discografia 12 anni fa, anche se ovviamente la sua carriera musicale è iniziata molto prima, da bambina. Olli Tratego e Ogoya Nengo sono vicini di casa da sempre, si conoscono da anni, mentre Ratego e Kacirek hanno fondato nel 2018 il duo Odd Okoddo, nato sotto lo sguardo del collettivo ugandese Niege Niege, con cui Kacirek collabora regolarmente. E nonostante tutti questi incastri e queste conoscenze che vanno avanti da molti anni, Palagoma è il primo disco in cui i tre artisti si trovano a collaborare, ed è sembrato il progetto perfetto perché fosse il primo disco della From Cold Waters, che vuole proprio rappresentare questa scena keniota così contaminata e suggestiva. Ascoltiamo quindi un brano da Palagoma intitolato Bara.

0: L'art rock energico e spigoloso dei Plantoid Splatter, il brano che abbiamo appena ascoltato dal loro ultimo album Flare. Il trio di Brighton sarà presto in Italia per una data unica nell'ambito del Lars Rock Fest di Chiusi in provincia di Siena, 13ª edizione che si terrà dal 10 al 12 luglio. A parlarcene questa notte è il direttore artistico Marek Lukasik. Ciao Marek, benvenuto a Battiti.
1: Ciao a tutti, grazie, grazie mille della disponibilità.
0: E allora, il Lars Rock Fest è evidentemente un appuntamento con una vocazione dal punto di vista musicale molto legata al rock alternativo, al post-punk, ma anche con una vocazione e una progettualità molto forte sul territorio, con un'identità che è stata costruita negli anni. Raccontaci qualcosa un po', di quella che è l'edizione di quest'anno, se ci sono delle novità anche in quest'ottica.
1: Il Lars Rock Fest, come giustamente hai detto tu prima, è giunto alla sua 13ª edizione. Nessuno pensava di raggiungere 13 edizioni all'inizio di questo viaggio. Va sottolineato che il festival non è soltanto una rassegna musicale, ma è un progetto culturale che coinvolge persone di diverse fasce d'età, molto trasversale, che cercano comunque sia di guardare al futuro di anno in anno, senza perdere la propria identità, che è un'identità molto solida sul territorio circostante a quello che è Chiusi. Una delle novità, per l'appunto, legata a questo tema, a questo ambiente, è il collettivo GECO, perché in realtà l'associazione che organizza il festival si chiama GEC, Gruppo Effetti Collaterali, quindi il collettivo GECO, che è la sezione young dell'associazione, composta da ragazzi under 20, che piano piano sono stati inseriti nell'organizzazione del festival e adesso lentamente stanno riuscendo ad entrare all'interno dello staff, dei volontari, che riescono a realizzare questo piccolo sogno in questo fine settimana. Qualcuno di loro è stato coinvolto anche per quanto riguarda l'ambito delle riflessioni e il confronto che si terrà per esempio all'interno dell'area del Jack and Book, che è la rassegna di incontri con autori e autrici inserita all'interno di Open Book, dove solitamente vengono fatti incontri legati al genere, allo sport e alle varie sfaccettature che caratterizzano la nostra situazione contemporanea, quindi soprattutto legata alla cultura alternativa. Ci saranno, come di consueto, le letture ad alta voce curate dalle volontarie del Circolo Love di Chiusi, un laboratorio di riciclo in collaborazione con Legambiente, poi ci saranno anche laboratori di graffiti, la produzione musicale, pensato e gestito interamente da dei giovani del territorio. Un'altra novità importante è che quest'anno ci sarà anche la collaborazione con Fili Resistenti, ovvero un progetto di arte tessile partecipata che riflette sui temi della resistenza e delle resistenze contemporanee. Praticamente si tratta di un laboratorio aperto che si svolgerà nel pomeriggio del festival, di ricamo, durante il quale il pubblico,

0: Marek Lukasik in collegamento con noi a parlarci del Lars Rock Fest. Tante le attività nell'ambito del festival di Chiusi, 13ª edizione, tante attività collaterali, focus anche sull'editoria indipendente, sui più piccoli, ma ovviamente al centro c'è la musica. Marek, ti va di darci giusto qualche coordinata rispetto a qualcosa che potremo ascoltare quest'anno al Lars Rock Fest?
1: Sì, allora iniziamo dal 10 di luglio, dal venerdì, con in apertura Lia Canto, questo gruppo vincitore del rock contest di Controradio. A seguire ci saranno i Plantoid dalla Gran Bretagna, forse uno dei gruppi più interessanti della nuova scena inglese, e a seguire ci sarà la data unica nazionale degli americani Deerhoof. Sabato 11 la serata inizierà con i Skinner, sempre dall'Inghilterra. A seguire Heartworms, che dopo il loro disco di debutto non venivano in Italia ormai da un bel po' di tempo, quindi siamo ben felici di ospitarli. E infine ospiteremo i Cardinals irlandesi, nuova band di cui si parla gran bene in tutta Europa. Ci sono accostamenti ormai faraonici tra i Fountains DC, Neutral Milk Hotel e quant'altro. Per terminare la domenica con un po' di musica anche nostrana, con in apertura Quercia e i Tagadà, Quercia collettivo sardo e Tagadà degli Alfieri del punk, disco punk. Per terminare ci sarà Jordi Grip, l'ex frontman dei Black Midi, che porterà per la prima volta quest'estate il suo album di debutto dell'anno scorso. Ci sarà anche la chicca delle matinée, che ancora non abbiamo annunciato, che si terrà sempre in questa l'orto vescovile, questa ambientazione molto particolare nella mattinata del sabato.
0: Probabilmente nella parte alta di Chiusi, nella città vecchia, diciamo?
1: Sì, una delle possibilità che ci viene data è di aprire questo orto vescovile, che altrimenti non solitamente è chiuso al pubblico, con la possibilità anche di fare una visita guidata all'interno del labirinto di Porsenna.
0: Quindi un cartellone, un programma molto ricco, l'Ars Rock Fest dal 10 al 12 luglio ai Giardini Pubblici di Chiusi, in provincia di Siena, un appuntamento che ormai da tanti anni porta anche tante persone da fuori in questa zona molto bella della Bassa Toscana. Ricordiamo che l'ingresso è gratuito, che ci sono tante attività collaterali, che è un diciamo contesto molto accogliente anche per i bambini e non soltanto per gli appassionati di rock e post-punk. larsrockfest.it, l'indirizzo email per avere maggiori informazioni, e segnaliamo anche che sabato 27 giugno ci saranno alla Rocca Medievale di Castiglion del Lago per l'anteprima del festival gli Allalas con una delle loro date italiane. Li ascoltiamo e ringraziamo Marek Lukasik per averci raccontato il Lars Rock Fest.
1: Grazie a voi, buonanotte.

0: se.
1: Filtrare la musica attraverso un prisma, come si fa con la luce, significa poterla osservare nelle sue diverse componenti, esplorarla da angolature diverse, ed è un primo passo possibile per un processo di scomposizione e ricreazione del materiale musicale, come quello operato dal multistrumentista Hilary Jeffery sulla musica di Keith Tippett. La musica era stata scritta in origine dal pianista britannico per l'ensemble di ottoni Zinc and Copper, ensemble di cui lo stesso Jeffery fa parte, e qui in questo nuovo disco intitolato Green Prism viene riproposta in un'altra veste con un ensemble di musicisti in cui militano anche artisti che sono stati molto vicini a Keith Tippett, come in primis la compagna di vita Julie Tippett, che si ascolta alla voce, ma anche Paul Dunmall, che è ai sassofoni, e poi ci sono Tobias Delius al sassofono tenore e al clarinetto, Eleni Paulou al sintetizzatore e lo stesso Hilary Jeffery agli ottoni e al computer. Il disco è stato pubblicato dall'etichetta britannica Discus a fine maggio. Abbiamo ascoltato un primo brano intitolato Dancing da questo lavoro, ve ne proponiamo un altro, questo Thoughts.

Ritroviamo la verve orchestrale di Keith Tippett restituita qui nel disco di Hilary Jeffery dai due sassofoni e dagli ottoni sovraincisi dallo stesso leader e con la voce di Julie Tippett che, come spesso accade nel caso della cantante, si inserisce nell'organico d'insieme proprio come un altro strumento al pari degli altri. Abbiamo ascoltato questo brano intitolato Thoughts dal disco Green Prism, uscito a nome di Hilary Jeffery per l'etichetta Discus, e questa idea di un prisma attraverso il quale viene filtrata la musica ricorre negli ascolti di questa notte, e infatti anche nel caso del nuovo disco di Tyson Sorey si parla di una musica che viene ricontestualizzata guardandola attraverso una lente contemporanea. La musica in questione viene da un disco storico della storia del jazz, Members Don't Get Weary di Max Roach, registrato nel 1968, poco dopo gli assassini di Martin Luther King e di Robert F. Kennedy, e in un contesto di agitazioni sociali e politiche diffuse negli Stati Uniti. Tyson Sorey è davvero uno dei jazzisti, compositori e improvvisatori più raffinati degli ultimi decenni, e lui ha voluto riproporre non a caso oggi l'intero disco sotto forma di suite, cambiando in verità l'ordine originale dei brani e collocando la title track in fondo al disco, perché lui stesso ha dichiarato: per me quel brano è l'apice, tutto il resto conduce a quel momento lì. E quindi noi ascoltiamo i 14 minuti di Members Don't Get Weary, tratto dal disco uscito a nome di Tyson Sorey, Members Don't, realizzato con lo stesso leader alla batteria, Adam O'Farrell alla tromba e all'elettronica, Mark Shim al sax tenore, Lex Corton al pianoforte, Tyron Allen secondo al basso, e su questo brano c'è la voce di Faye Victor.

La voce di Faye Victor in questa versione di Members Don't Get Weary insieme a Tyrone Allen II, Lex Corton, Mark Shim, Adam O'Farrell e Tyson Sory, il leader alla batteria, brano tratto dal nuovo disco di Tyson Sory che ripropone in chiave contemporanea e in forma di suite il capolavoro di Max Roach, Members Don't Get Weary, un disco questo di Sory che consigliamo caldamente, un disco da ascoltare tutto di seguito con calma. I brani sono lunghi ma sono davvero davvero interessanti. Si intitola Members Don't, è uscito a fine maggio per l'etichetta PI Recordings e naturalmente per chi non conoscesse l'originale consigliamo anche quello, assolutamente il disco di Max Roach. Steven Bernstein lo conosciamo bene anche per la sua esuberanza, spesso veicolata dal suo gruppo più noto, i Sex Mob, ma comunque generalmente lo troviamo in contesti sonori festosi e piuttosto pieni. Questo recente Resonation Trio è quindi un disco inusuale per il trombettista, realizzato con una formazione magnifica quanto essenziale, con Nasheed Wates alla batteria, Scott Colley al contrabbasso, Steven Bernstein che non è alla sua solita slide trumpet ma bensì alla tromba e al flicorno. Da questo Resonation Trio ascoltiamo Turf.

Steven Bernstein, tromba, Scott Colley, contrabbasso, Nash Heatwaits alla batteria, li abbiamo ascoltati in questo brano intitolato Turf, brano di apertura di un nuovo disco che esce a nome di Steven Bernstein per la Royal Potato Family, un mood particolarmente contemplativo per il trombettista newyorkese in questo disco che è il primo di due CD contenuti in Resonation Trio Ultra Resonance. Sono due dischi molto diversi tra di loro come risultato sonoro, ma strettamente collegati, perché il secondo è un disco realizzato a partire dal materiale suonato in trio sul primo, materiale che è stato decostruito e poi riassemblato creativamente dal produttore Scotty Hard, già collaboratore di Steven Bernstein. Allora vi proponiamo un brano tratto da questo secondo CD, si intitola Argon e loro sono Steven Bernstein e Scotty Hard.

Riconosciamo la produzione di Scotty Hard, nome d'arte di Scott Harding, in questo brano, una produzione che ci riporta un po' ai primi anni 2000, brano tratto da Ultra Resonance, disco che esce in un'unica confezione insieme a Resonation Trio, quindi è un doppio disco che esce a nome di Steven Bernstein. I due lavori sono molto diversi tra di loro, ma anche strettamente collegati, perché, come dicevamo prima, il disco realizzato da Scotty Hard prende il materiale proprio dal trio con Steven Bernstein, Scott Colley e Nasheed Waits, ovvero il Resonation Trio. E ora lasciamo Steven Bernstein e ritroviamo Paul Dunmall, che abbiamo ascoltato prima nel gruppo di Hilary Jeffrey alle prese con le composizioni di Keith Tippett, pianista con cui Dunmall ha condiviso un pezzo di strada importante, in primis con il quartetto Musician. Paul Dunmall, che in questo disco ha accantonato le formazioni ampie che ultimamente ha frequentato spesso a favore di un quintetto, che in questa traccia che ascoltiamo costruisce uno spazio musicale molto dilatato e rarefatto, ma che altrove invece fa valere la sua potenza di suono. E con Paul Dunmall ai sassofoni e al clarinetto troviamo Corey Mwamba al vibrafono, Steven Saunders alla chitarra elettrica, Dave Kane al contrabbasso e Miles Levin alla batteria. Il disco si intitola Afraid to Speak e questo brano è The Doubt Rises in My Mind.

facile. E il falegname, ricevuti gli ordini e prese le misure, avendo eliminato con i suoi suggerimenti almeno due serie di difficoltà e avendo messo in evidenza la necessità di un ampliamento del piano e delle spese, era già al lavoro mentre il testo non si era ancora trovato. Già in corso erano anche altri preparativi. Un rotolo enorme di panno verde, arrivato da Northampton e tagliato da Mrs. Norris, con un risparmio, grazie alla sua perizia, di buoni tre quarti di yarda. Ora era nelle mani delle domestiche che lo stavano trasformando in sipario e il testo ancora mancava. E dato che in questo modo trascorsero due o tre giorni, Edmund cominciò quasi a sperare che non si riuscisse mai a trovarne uno. C'erano in effetti così tante cose da tener presente, così tante persone da accontentare, così tanti personaggi importanti richiesti e soprattutto un tale bisogno che il lavoro fosse al contempo tragedia e commedia, che le probabilità che venisse presa una decisione apparivano scarse, come sempre avviene quando nella ricerca di un compromesso c'è di mezzo la gioventù e il suo zelo. Schierati dalla parte della tragedia erano Miss Bertram, Henry Crawford e Mr. Yates. Sul lato comico, Tom Bertram, non del tutto solo, perché era evidente che i desideri di Mary Crawford, benché cortesemente mantenuti inespressi, tendevano nella stessa direzione. Ma la determinazione di lui, la sua posizione di potere, sembravano non rendergli indispensabili degli alleati e, indipendentemente da questa grande e inconciliabile divergenza, volevano tutti un testo che contenesse nell'insieme pochissimi personaggi, ma ognuno di primo piano, e tre donne protagoniste. Furono sfogliati invano tutti i migliori lavori teatrali. Né Amleto, né Macbeth, né Otello, né Douglas, né il giocatore presentavano qualcosa che soddisfacesse gli stessi sostenitori della tragedia. E i rivali, la scuola della maldicenza, la ruota della fortuna, l'erede in corte e una lunga serie di eccetera furono uno dopo l'altro eliminati con obiezioni ancora più accalorate. Non c'era testo proposto che non creasse difficoltà a qualcuno, e da una parte e dall'altra era un continuo ripetere di «Oh no, questo non va assolutamente, lasciamo perdere queste cose melodrammatiche». Troppi personaggi, nemmeno una parte femminile decente. No, tutto tranne che questo, mio caro Tom. Ma non ce la faremo mai a coprire tutti i ruoli. È impensabile che qualcuno voglia recitare una simile parte. Nient'altro che pagliacciate dall'inizio alla fine. Ma questo potrebbe anche andare, magari, non fosse per i ruoli secondari. Se proprio devo dire la mia opinione, io l'ho sempre visto come il lavoro teatrale più insipido mai scritto in lingua inglese. Non mi piace fare obiezioni, se è necessario sarò felice di rendermi utile, ma penso che non potremmo scegliere niente di peggio. Fanny guardava e ascoltava, non poco divertita nell'osservare l'egoismo che, più o meno mascherato, sembrava governare tutti loro, e chiedendosi come sarebbe andata a finire. Per la propria gratificazione avrebbe potuto desiderare che qualcosa fosse andato in scena, perché non aveva mai assistito neanche a mezzo spettacolo teatrale, ma ogni suo principio superiore lo escludeva. «Da, non ce la faremo mai», disse a un certo punto Tom Bertram. «Stiamo perdendo tempo in un modo assurdo. Bisogna stabilire qualcosa, non importa che cosa, ma in modo da fare una scelta. Non dobbiamo fare troppo i difficili. Qualche personaggio di troppo non deve spaventarci. Dobbiamo raddoppiare i nostri ruoli. Dobbiamo cedere un poco. Se una parte è di nessuna importanza, tanto maggiore sarà il nostro merito se riusciamo a tirarne fuori qualcosa. D'ora in poi io non creerò più difficoltà. Accetterò qualsiasi ruolo volete assegnarmi, purché abbia un carattere comico. A parte il comico, non porrò nessun'altra condizione». Per la quinta volta circa ripropose l'erede in corte, con un unico dubbio: se per

se stesso preferisse Lord Dubberley o il dottor Pangloss, e tentando con la massima foga, ma con scarsissimo successo, di convincere gli altri che tra i restanti personaggi si potevano trovare delle eccellenti parti tragiche. Alla pausa che seguì questo infruttuoso tentativo pose fine lui stesso. Raccogliendo uno dei tanti volumi di testi teatrali che si trovavano sul tavolo e sfogliandolo, esclamò all'improvviso: «Giuramenti di innamorati!» «Ma perché giuramenti di innamorati non dovrebbe andare bene per noi se andava bene per il Ravenshaw? Ma com'è che non ci abbiamo pensato prima? Secondo me è perfetto. Cosa ne dite? Ci sono due magnifiche parti tragiche per Yates e Crawford. E c'è quella del maggiordomo che parla in versi per me, se non c'è nessun altro che la volesse. Una parte secondaria, ma di genere, che non mi dispiace affatto. E, come ho già detto, sono pronto a prendere qualsiasi cosa e fare del mio meglio. Quanto agli altri personaggi, possono essere interpretati da chiunque. Si tratta solo del conte Castle e di Anhalt». Il suggerimento fu accolto dal generale favore. Quell'atmosfera di indecisione cominciava a pesare a tutti, e la prima idea che colpì ognuno di loro fu che fino a quel momento non era stato proposto niente che avesse tanta probabilità di soddisfare tutti. Mr. Yates era particolarmente contento. A Ecclesford aveva sospirato e sognato di interpretare lui il ruolo del barone, aveva invidiato ogni declamazione di Lord Ravenshaw e non aveva potuto fare a meno di rideclamare il tutto nel chiuso della sua camera. Da sfrenarsi nella parte del barone era l'apice delle sue ambizioni teatrali, e avendo il vantaggio di conoscere già a memoria la metà delle scene, adesso poté con il massimo zelo offrire i propri servigi per quella parte. A suo merito però va detto che non aveva deciso irremovibilmente di appropriarsene, ricordando che c'era un eccellente terreno declamatorio anche in Friedrich, espresse la sua disponibilità per entrambi i ruoli. Harry Crawford era pronto a prendere l'uno o l'altro, e quello che Mr. Yates non sceglieva per lui sarebbe andato benissimo, e ne seguì un breve scambio di complimenti. Miss Bertram, che era parte in causa nelle sue vesti di Agatha, si fece carico di prendere lei la decisione, osservando con Mr. Yates che in quel caso andavano considerati elementi come la statura e la corporatura, e che essendo lui più alto risultava particolarmente tagliato per il barone. Fu riconosciuto che aveva ragione, e adesso che i due ruoli erano stati di conseguenza accettati, lei ebbe la certezza che avrebbe avuto il Friedrich a cui mirava. Tre personaggi ora erano stati assegnati, oltre a quello per Mr. Rushworth, a proposito del quale Maria aveva sempre assicurato che era disposta ad accettare qualsiasi parte gli fosse stata offerta. Quando ecco che Julia, che desiderava come la sorella interpretare Agatha, cominciò ad esprimere qualche scrupolo a proposito di Miss Crawford. «Così non ci comportiamo come si deve con gli assenti», disse. «Non ci sono figure femminili sufficienti. Amelia e Agatha possono andare bene per Maria e per me, ma per vostra sorella non c'è niente, Mr. Crawford». Mr. Crawford rispose che non era il caso di pensarci. Era sicuro che sua sorella non desiderava recitare, ma soltanto rendersi utile. Quanto ad andare in scena, non avrebbe consentito di essere presa in considerazione. Ma questo suscitò l'immediata protesta di Tom Bertram, che sostenne che la parte di Amelia apparteneva da tutti i punti di vista a Miss Crawford, se solo l'avesse accettata. «Ah, le si addice alla perfezione, è sicuramente sua», disse, «quanto Agatha lo è per una delle mie sorelle. Da parte loro non sarà un sacrificio, visto il carattere decisamente comico del personaggio». Seguì un breve silenzio. Le due sorelle apparivano in ansia. Ognuna delle due sentiva di essere la più adatta ad Agatha e sperava che gli altri la sollecitassero in quel senso. Harry Crawford, che nel frattempo aveva raccolto il copione e con apparente noncuranza stava esaminando il primo atto, ben presto pose fine alla questione.
«Debbo pregare Miss Julia Bertram», disse, «di non impegnarsi per assumere il ruolo di Agatha, altrimenti tutta la mia imponenza andrà in briciole. No, non dovete farlo, non dovete proprio farlo», rivolto a lei. «Non potrei sopportare il vostro aspetto tutto sofferenza e pallore. Le tante risate che abbiamo fatto insieme mi tornerebbero inevitabilmente alla mente e Friedrich e il suo zaino sarebbero costretti a darsi alla fuga». Queste parole furono espresse in tono gradevole, cortese, ma il modo andò perduto nella sostanza dei sentimenti di Giulia. Notò uno sguardo rivolto a Maria che le confermava l'offesa diretta a lei. Era uno stratagemma, un trucco. Lei veniva messa in secondo piano, Maria era preferita. Il sorriso di trionfo che Maria cercava di trattenere mostrava quanto quello stratagemma fosse stato ben compreso. E prima che Giulia potesse riprendere un autocontrollo sufficiente a lasciarla parlare, anche il fratello aggiunse il proprio peso contro di lei, dicendo: «Oh sì, Maria deve essere Agatha. Maria sarà l'Agatha migliore. Anche se Giulia ritiene di preferire la tragedia, io non le affiderei quella parte. In lei non c'è niente di tragico, non ne ha l'aspetto. I suoi non sono lineamenti tragici e ha un passo troppo spedito e parla in modo troppo veloce e non saprebbe mantenere il giusto contegno. Andrebbe meglio come l'anziana campagnola, la moglie del colono, eh? Davvero, Giulia? La moglie del colono è una parte assai graziosa, te l'assicuro. L'anziana signora contrasta l'altisonante benevolenza del marito con una buona dose di spirito. Sarai la moglie del colono». «La moglie del colono!» esclamò Mr. Yates. «Ma cosa dite? La parte più banale, scialba, insignificante, il più piatto luogo comune, neanche una battuta accettabile in tutto il lavoro. Vostra sorella fare una cosa del genere. È un insulto proporlo. A Ecclesford sarebbe toccata alla governante. Eravamo tutti d'accordo che quella parte non la si sarebbe potuto offrire a nessun altro. Un po' più di giustizia, signor direttore, per favore. Non meritate l'incarico se non siete capaci di apprezzare un po' meglio le attitudini dei componenti della vostra compagnia. Quanto a questo, mio buon amico, finché io e la mia compagnia non avremo cominciato materialmente a recitare, sarà impossibile non azzardare delle congetture. Ma non intendevo minimamente screditare Giulia. Non possiamo avere due Agathe. E una moglie del colono dobbiamo averla. E posso pensare che le sto offrendo io stesso un esempio di moderazione nell'accontentarmi della parte del vecchio colono. C'è una particina, sarà maggiore il suo merito riuscendo a ricavarne qualcosa di buono. E se è così disperatamente contraria a tutto ciò che ha qualcosa di comico, facciamo che lei dica le battute del colono anziché quelle della moglie. E provvediamo a uno scambio totale delle parti. Lui, ne sono certo, è abbastanza solenne e patetico. Nella vicenda non cambierà niente e quanto al colono... Anche quando avrà le battute della moglie, io lo interpreterò con tutto il cuore. Nonostante tutta la vostra simpatia per la moglie del colono, disse Henry Crawford, sarà impossibile farne qualcosa di adatto a vostra sorella. E noi non dobbiamo permettere questa imposizione al suo buon carattere. Non dobbiamo consentirle di accettare la parte. Non deve essere lasciata in balia della sua stessa disponibilità. Il suo è il talento che serve per Amelia. Amelia è un personaggio più difficile persino di Agatha da rappresentare. A mio parere, Amelia è il personaggio più difficile dell'intero lavoro. Bisogna disporre di grandi mezzi, di una grande precisione per mostrarla vivace e semplice, ma non stravagante. Ho visto ottime attrici fallire nella parte. La semplicità, a dire il vero, è qualcosa che è fuori della portata di quasi tutte le attrici professioniste. Richiede una delicatezza di sentimento che loro non hanno. Richiede una gentildonna, una Julia Bertram. Posso sperare che l'accettiate? Rivolgendosi a lei con uno sguardo di ansiosa sollecitazione che la ammorbidì un poco.
Ma mentre lei esitava su cosa dire, il fratello tornò a intromettersi con la candidatura, a suo dire migliore, di Miss Crawford. «No, no, Giulia, non deve fare Amelia. Non è una parte per lei, non le piacerebbe, non la farebbe bene. È troppo alta e robusta. Amelia deve avere una figura piccolina, leggera, fanciullesca. È adatta per Miss Crawford e solo per Miss Crawford». Sembra fatta apposta per la parte e sono convinto che la interpreterà alla perfezione. Ignorando quelle parole, Harry Crawford insistette nella sua supplica. «Dovete darci ascolto», disse. «Dovete davvero. Quando avrete studiato il personaggio, sono sicuro che sentirete che è adattissimo a voi. La tragedia potrà essere la vostra scelta, ma risulterà evidente che è la commedia a scegliere voi. Dovrete venire a trovarmi in carcere con un... Mi sembra già di vedervi mentre arrivate con il vostro panierino». L'ascendente della sua voce ebbe un certo effetto. Giulia indugiò. Ma lui non stava per caso cercando solo di calmarla e di fare la pace con lei? Di farle superare l'affronto di poco prima? Non si fidava di lui. Il proposito di svilirla prima era stato palesemente intenzionale. Forse quello che stava facendo con lei non era che un gioco sleale. Guardò con sospetto la sorella. L'espressione di Maria sarebbe stata decisiva. Se l'avesse vista contrariata e allarmata, e invece Maria appariva perfettamente serena e soddisfatta. E Giulia sapeva bene che su quel terreno Maria non poteva essere contenta che a spese della sorella. Con precipitosa indignazione, quindi, e con la voce che le tremava, gli disse: «Sembra che adesso non vi preoccupi il rischio di non riuscire a mantenere la vostra aria seria quando io entro con una cesta di provviste, come invece si sarebbe potuto supporre. Ma evidentemente è solo interpretando Agatha che sarei stata ridicola in maniera così sconvolgente». Tacque. Harry Crawford, con un'aria istupidita, sembrava non sapesse cosa dire. Tom Bertram riprese: «Amelia deve farla Miss Crawford, sarà un'Amelia eccellente. Non abbiate paura che io voglia quella parte», esclamò Giulia con rabbia. «Io non sarò Agatha e di certo non farò nient'altro. E quanto ad Amelia, per me tra tutte le parti esistenti al mondo è quella che più mi disgusta, la detesto. Una ragazzetta odiosa, meschina, indisponente, innaturale, impudente. Sono sempre stata contraria alle commedie e questa è commedia nella sua forma peggiore». E così dicendo, uscì a passo svelto dalla sala, lasciando in più d'uno di loro un senso di imbarazzo, ma non suscitando compassione in nessuno se non in Fanny, che era stata una silenziosa spettatrice di tutta la scena e che non poteva pensare a lei, sconvolta dalla gelosia, senza provare una gran pena. Un breve silenzio seguì alla sua uscita di scena. Ma presto il fratello si rimise all'opera, tornando a giuramenti di innamorati, e stava esaminando il testo con l'aiuto di Mr. Yates per controllare gli scenari che sarebbero stati necessari, mentre Maria e Harry Crawford conversavano tra loro sottovoce e le parole con cui lei esordì: «Quel che è certo è che cederei la parte a Giulia assai volentieri, solo che, pur sapendo che io la interpreterei molto male, sono convinta che lei la farebbe anche peggio», raccolsero indubbiamente tutti i complimenti che quella dichiarazione sollecitava. Dopo un po' che durava questa cosa, la divisione del gruppo fu completata da Tom Bertram e Mr. Yates, che uscirono insieme per ulteriori consultazioni nella sala che ora aveva cominciato a prendere il nome di Il Teatro, e da Miss Bertram, che decise di recarsi personalmente alla canonica per offrire Amelia a Miss Crawford, e Fanny rimase sola. Il primo uso che fece della sua solitudine fu raccogliere il volume che era stato lasciato sul tavolo e cominciare a familiarizzarsi con il lavoro teatrale di cui tanto aveva sentito parlare. La sua curiosità era pienamente sveglia
e lei lo sfogliò con un fervore che veniva sospeso solo da intervalli di stupore. Che potesse essere stato scelto quel testo nella situazione presente, che potesse essere stato scelto e accettato in un teatro privato. Agata e Amelia le apparivano ciascuna a suo modo così assolutamente sconvenienti per una rappresentazione casalinga, la situazione dell'una e il linguaggio dell'altra così poco adatto a essere utilizzato da una donna dotata di modestia da renderle quasi impossibile credere che la cugina si fosse resa conto di ciò che si stavano preparando a fare, e sperò che a risvegliarle arrivassero al più presto possibile le rimostranze che Edmund avrebbe certamente espresso.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio, sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Ignazio Albertini. Sonata quarta in do minore per violino e continuo. Helene Schmidt, violino. Jörg Andreas Boetiger, cembalo. David Sinclair, violone.

0: Di Ignazio Albertini avete ascoltato Sonata quarta in Do minore per violino e continuo. Helen Schmidt, violino. Jürgen
1: Guillaume Dufay. Ave Maris Stella. Inno a tre voci. Jan Garbarek, sax soprano. Complesso vocale The Hilliard Ensemble.